0: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Radio Company Boutique.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sottomarina.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack.
3: Radio Company, boutique.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere!
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance, la notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: There's all my soul sisters. Let me hear ya.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su

0: con Mauro Tonello c'è Botta da 90 che suona anche il sabato mattina, puro suono anni 90. Buongiorno anche a Mr. DJ Nick. Partiamo alla grande quest'oggi con Another Night di Rihanna e Coi, anche Billy Ray Martin, remix di Your Loving Arms, e subito dopo la voce più apprezzata della musica house internazionale, Tania Luisa, la sua Deep in You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Valentine Lewis con Deep in You, Billy Ray Martin, questo remix di Junior Vasquez di Yola in Arms e prima ancora successo internazionale per Rihanna McCoy e Another Night. Piccola pausa, torniamo tra poco con Felix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello, con DJ Nick, Pump Up the Volume Please, in arrivo Don't You Want Me, questa è Felix, e subito dopo Marvin Garden, la sua My Body and Soul.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Due grandi hit della musica house degli anni 90 per Mary Gunn con My Body and Soul e Felix con Don't You Want Me. In arrivo corona la sua The Rhythm of the Night e Technotronic. This beat is Technotronic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: anni 90 è pensato un po' tra i pezzi più ballati nella isla di Ibiza, questa VBT Technotronic di Technotronic, e poi c'era lei con Olga, nostra cara amica Corona, il secolo con The Rhythm of the Night. Piccola pausa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
4: Anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: mattina qui su Radio Company suona botta da 90 con Mauro Tonello ed ora J-Lo, Jennifer Lopez con la sua Waiting for Tonight, Kylie Minogue, Can't Get Out My Head.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: C'era anche J-Lo, Jennifer Lopez, il primo suo grande successo Waiting for Tonight, ed ora risentiamo anche Joey Salinas, la sua Bip Bip e virtualismo con Mismo Plastico.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Da Udine City, questo Virtual Mismo Plastico, e prima ancora il remix di Molella di Joe Salinas, la sua BB, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Ed era i Daft Punk con la live e Calon Bali con la sua Feel It, remix di Alex Natale. Siamo arrivati così alla fine di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è per questa sera ore 18 su Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Radio Company.
4: Buongiorno a tutti, ciao, io sono Carlotta. Buon sabato, buon inizio di weekend. Siamo pronti a partire con lo spigometro, l'appuntamento fisso dal lunedì al sabato. Per quanto mi riguarda, all'interno della family, come sempre alle 7.30 e poi sabato a quest'ora del mattino. Sempre pronti per cercare di capire insieme che tipo di giornata vi aspetta, che tipo di giornata ci aspetta. Allora siamo pronti per partire, ma fermi qui perché tra poco qui su Radio Company arriva l'Ariete.

0: Amici, buongiorno, pronti a partire con l'Ariete? Si parte con voi, lasciate che l'amore vi travolga. Siete re e regine della festa con un'energia contagiosa e mentre vi godete l'attenzione nel lavoro mettete anche la vostra firma su progetti, un po' come se fossero degli autografi. Siete un po' superstar in questo periodo. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Toro, avete bisogno di un po' di riposo, lasciate che Venere sia comodi sul divano dei vostri affetti. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. E poi Gemelli, avete voglia di fare festa e quale giorno migliore del sabato per accontentare questa pazza idea? Sfigometro meno 20 e rotometro 97%.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: buongiorno, tocca a voi, weekend tranquillo, dopo tante peripezie, tante rotture di scatole, questo è il momento di dedicarvi a voi stessi, che non so, magari che ne dite di cominciare un nuovo hobby, andare a fare una bella passeggiata, insomma fate quello che vi pare. Sfigometro meno 19, rotometro 91%. Leone, weekend emozionante in arrivo, lasciate che Venere vi coccoli. Per quanto riguarda invece il lavoro, fate un po' gli equilibristi tra decisioni importanti e momenti di relax. Sfigometro meno 20, rotometro 99%. Vergine, l'amore vi attende con braccia aperte. Sul lavoro siete un po' cacciatrici di opportunità, pronti a giocarvi ogni cosa per portarvi a casa un premio. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
1: Radio Company. Sfigometro.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: amici, ci prendiamo qualche minuto, ma torniamo tra pochissimo, ovviamente, qui su Radio Company con lo sfigometro. Si ritorna tra poco con la bilancia.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

tutti, buongiorno, buon sabato, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici della bilancia, è arrivato il vostro turno. Giornata giusta questa per dosare le energie, cercate di non esagerare, di prendervi le giuste pause dal lavoro, ma anche a volte dalla vostra relazione. Sfigometro meno 17, rotometro 72%. Scorpione, il vostro amore vi regala magie, emozioni, proposte interessanti, soprattutto in arrivo sfigometro meno 20, rotometro 100%. E poi Sagittario, sabato e domenica portano chance importanti. Evitate intrighi troppo complessi sul lavoro. Se la stanchezza invece vi visita, fatevi un bel sonnellino rigenerante. Power nap. Sfigometro meno 19 e rotometro 90%.

Capricorno, tocca a voi, buongiorno. Evitate fastidi lavorativi tra sabato e domenica. Per quanto riguarda invece il benessere, siete un po' atleti, devo dire, facendo passi da gigante verso il vostro benessere. Spigometro meno 20, rotometro 100%. E poi Acquario, Marte vi fa recuperare l'energia, circondatevi di gente che vi fa ridere, evitate lo stress, anche se il lavoro sembra un po', ogni tanto vi sembra di essere dentro una commedia in continua evoluzione, però se potete evitate lo stress. Spigometro meno 20, rotometro 78%. E poi Pesci, vorreste un biglietto per il successo, però ragazzi, l'autunno è più la vostra stagione, nonostante tutto, quindi essendo l'autunno lontano dovete accontentarvi di quello che avete. Non disperate comunque, perché l'opposizione di Sole e Mercurio sono solamente un piccolo momento di ripensamenti, e poi ad un certo punto arriverà anche per voi la svolta. Spigometro meno 14 e rotometro 36%.

0: sfigometro. Abbiamo finito, amici, lo sfigometro termina qui. Grazie come sempre per averlo seguito. Io vi ricordo che ci risentiamo con lo sfigometro dal lunedì al venerdì all'interno della Family. Il sabato mattina a quest'ora c'è sempre poi per i più impegnati la versione podcast da recuperare ovunque e in qualsiasi momento. E poi c'è anche la versione per i nostri social, la versione Facebook e Instagram, ogni lunedì alle 7 del mattino. Detto questo, io vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Ciao sfigometro. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Emma Fabri Fibra in questo 12 settembre. Un buongiorno a tutti voi da Michela J, le 7:34 minuti. Come c'è anche il nostro Ale De Biasi.
1: Buongiorno.
0: Lui è di casa a quest'ora durante tutti i giorni e oggi niente, ha saputo che c'ero e si è bussato proprio, si è dimenato per te. No, voglio esserci assolutamente. Eccoci qui presentissimi dunque nel weekend firmato Radio Company con voi. Allora Ale, non so se tu sai, io l'ho letto questa mattina e magari oggi c'è qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che manca all'appello. Perché? Perché magari è tra i vincitori di 223 milioni di euro. Hai visto che hanno beccato, eh? Hanno vinto, beata anche, hanno vinti, ecco, per dire, così.
2: Ma
0: chiudo
2: allora?
0: Con Superalotto, però tu sei qua, io sono qua, quindi noi non siamo ovviamente, ok?
3: Non ho neanche provato, manco io,
0: non sapevo manco quando, cioè, quanto erano arrivati, vedi un po' tu. Va bene, 3332-688-688, dunque, allora facciamo così. Noi siamo qui ovviamente in diretta, per quanto mi riguarda, fino alle 11, poi alle prosegue perché fa lo splendido. Invece voi cosa fate? Cosa state continuando a fare in questa mattinata? Sì, perché magari per voi la mattinata è iniziata veramente prestissimo, la sveglia, a voglia, Jay, guarda, ma è 7:35, sono già sveglio da 8 ore, potete dirmi, guarda. E altri invece magari stanno con calma, carburando, diciamo, no? Magari sono appena svegliati, come prima cosa hanno acceso un pochino di musica, hanno ascoltato Radio Company, ovviamente, stanno colazionando con noi. Insomma, in questo 12 settembre, come state iniziando con noi la giornata? 333

0: Company, buongiorno, una buona mattinata, ben svegliati, buon lavoro, insomma ci state raccontando un po' quella che è questa prima parte della mattinata di quelli che anche il sabato mattina, anche in questo weekend, sveglia prestissimo, magari qualcuno sta anche andando a scuola, sono ricominciati insomma in buona parte d'Italia, altri e anche tutti, salutiamo tutti gli studenti, il personale delle scuole, tutti quanti insomma i professori che sono insomma prontissimi per questo nuovo anno scolastico, anche i genitori che fanno hanno ripreso magari svegliarsi un pochino prima del solito, per altri invece non è cambiato assolutamente nulla. Nel frattempo dunque, caro Ale, vogliamo sentire la voce dei nostri ascoltatori, vai!
1: Buongiorno Gin!
0: Buongiorno!
1: Io sono sveglia dalle 5 del mattino in preparazione del matrimonio di mia sorella.
0: Sì.
1: Approfitto dell'occasione per fare un augurio agli sposi, Flora e Iva.
0: Auguri!
1: Tanti auguri agli sposi e all'esaurimento che ci viene dietro oggi in questa bellissima giornata. Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao amica, dai che sarà una super giornata, eh. C'è un po' di tensione prima e poi no, grande festa, bella, ci piace poi. La fortuna delle fortune è che c'è un bel sole, dai, no? Quindi questa giornata promette bene, ovviamente, ed è più bello così. Poi.
1: Non sono nemmeno io, visto che sto andando a lavorare.
0: Salutiamo chi va a lavoro, sì, perché questo messaggio è riferito a prima, insomma, che avevo aperto la puntata dicendo che secondo me se qualcuno manca l'appello dei nostri ascoltatori è perché ha vinto il primo premio Superenalotto, che ho fin dimenticato la cifra. Però erano 226 milioni? Mamma mia quanti, non so neanche quantificarli, vedi un po' te. Allora, 333-2688-688, dunque dove ci state portando questa mattina? In questo 12 settembre stiamo venendo a lavoro con voi, eh sì, oppure stiamo venendo dove? A qualche matrimonio, a qualche evento in particolare, o semplicemente vi stiamo accompagnando verso che cosa?

0: amici nucleari nella nostra mattinata in questo 12 settembre. Allora saluto già chi è all'opera, già chi è al lavoro all'aperto. Saluto Jessica che dice anche oggi a mele, buona giornata, una buona giornata a te carissima. Bella anche la foto con delle mele fantastiche, mamma mia.
1: Bravissimi.
0: Bravissimi, esatto. 333-2688-688, dunque la vostra mattinata. Allora se volete far sentire live anche la vostra voce, lo sapete che lo potete fare, un bel
2: domanda di riserva.
0: No, non c'è nessuna domanda di riserva, c'è proprio questa, capito? Potete mandare la vostra voce, farla sentire all'universo. Ho esagerato, se non all'universo. No, all'universo, all'universo. Vabbè, torniamo tra poco, dai. Radio Company.
3: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Mars nella mattinata di Radio Company in questo 12 settembre. Allora, cosa si combina in questo sabato, Vaiale?
1: Buongiorno amici. Buongiorno. Di Company, ciao Michela, ciao Ale. Allora, la giornata è iniziata alle 5 con preparazione materiale, corsa, perché oggi a Mestre, Parco San Giuliano, ci sarà la mia 60esima gara su 61 del campionato italiano di Nordic Walking agonistico in velocità, e alla mattina alle 11. Poi nel pomeriggio avrò tre gare del circuito nazionale di tecnica in style, ok? Quindi quattro gare in un giorno, la mia 40esima gara di Nordic Walking Style su 41, e quindi sarà una giornata di Nordic Walking anche questa qua. Ciao Antonello, il poeta che viene dal mare.
0: Ciao, una buona giornata, poi facci sapere insomma com'è andata, che siamo curiosi. E tantissimi altri messaggi, allora facciamo così, tra poco li leggeremo. Se volete unirvi anche voi a raccontare la vostra mattinata, a raccontare il vostro weekend, cosa state facendo in nostra compagnia anche in questo sabato mattina, potete farlo. Il numero è questo, il 333 2688 688. Ok, fatto questo, allora adesso vi do anche un'altra chicca, che sono le 8 e quasi 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Elezioni e scontro sulla raccolta firme, ne serviranno 6.000. L'opposizione attacca il presidente del Senato alla Russa sulle preferenze, dice non sono finte. Gli Houthi yemeniti continuano ad avanzare, ora sono padroni delle coste sul Mar Rosso. Con questi successi il movimento sciita può dettare le condizioni che intende passare lungo la zona conquistata. L'asse con Teheran per il controllo degli stretti, l'allarme saudita, Riyadh chiede il supporto aereo degli Stati Uniti, ma è arrivato il no da parte di Trump. La Casa Bianca si è opposta, preferendo optare per un aiuto indiretto a svolgerlo i 200 militari presenti in territorio saudita. Meteo in Italia, ultime piogge al centro-sud, fine settimana sole. Torna l'anticiclone delle Azzorre, le temperature non supereranno i 29 gradi. I fenomeni instabili, così secondo gli esperti meteo, interesseranno inizialmente il basso Lazio e la Campania, per poi spostarsi verso il medio e basso versante adriatico. Sport, la Fiorentina si rilancia a Venezia 2-4, oggi alle 15 Genoa-Frosinone, 18 Lazio-Milan, stasera Atalanta-Cagliari. In Formula 1 Antonelli davanti a tutti nelle libere a Madrid, poi il motomondiale, prequalifiche a Misano, Bezzecchi precede Marc Marquez.
2: Breaking news.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

Ed è iniziato il nostro weekend, quello di Radio Company, questo 12 settembre. Un buongiorno a voi. Allora, come è partita la vostra... perché ho fatto una come così? Come è partita la vostra mattinata, la vostra giornata? Impegni che vi aspettano in questo sabato, in questo weekend, anche più in generale? Perché no? Allora, saluto Pam, che lei addolcisce sempre le nostre dirette. Perché dico così? Perché mi manda, se ci manda, insomma, delle splendide creazioni, capito? Di torte meravigliose. Qui mi ha dato un indizio, però non l'ho ancora vista finita. Cosa combinerai, Pam, oggi? Così la butto lì, magari mi dai qualche indizio in più, oppure da qui alle 11 lei è anche terminata e così la vedo. Poi non spoilerò, non spoiler, perché magari è una sorpresa anche per qualcuno. E poi vado a salutare anche Luigi, che dice: ciao Jay, ciao Ale, io sono in giro per lavoro, disinfestazione zanzare nelle scuole. Luigi, allora una buona giornata di lavoro a te. Tantissimi altri ascoltatori e ascoltatrici in questo momento sono in direzione lavoro, altri invece stanno anche già tornando, quindi diciamo che hanno dato per quanto riguarda questa prima parte della giornata, e poi insomma si deciderà, si vedrà, e potete ovviamente raccontarcelo. Allora, lo sapete che potete comunicare con noi e con il resto degli ascoltatori di Radio Company tramite i WhatsApp vocali, ok? Questi insomma vi permettono di parlare, di scrivere un po' limitato, se invece più veloce, no, mandare un messaggio, come lo mandereste a qualcuno, non so, tipo gli amici, i parenti, a qualcuno che per l'appunto a cui volete inviare il messaggio. Sì, lo so, la logica è proprio logica. 3332 688 688, dunque. E poi, oltre a questo, ancora spazio dunque ai vostri messaggi per quanto riguarda questo briefing, ok, che facciamo nella prima parte della mattinata, dove ce la raccontiamo cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. Ma poi parleremo anche di altre attività, ok? È arrivato l'autunno, diciamo, sì, no, dal punto di vista meteo, ok? E, più avanti, insomma, arriverà quello ufficiale, ci sarà la data. Poi vado a vedere, sai, quando cade quest'anno. E parleremo di qualcosa legato per l'appunto a questo periodo, ma tra una cosa alla volta, un passo alla volta nella nostra mattinata.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, questa è Radio Company, buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati in questo weekend, in questo 12 settembre. Allora, a proposito di cose che si combinano oggi, sentiamo la vostra voce, vai Ale.
1: Buongiorno, questo sabato buongiorno. Mattina ho iniziato con Radio, sono già al 13° chilometro, sto facendo l'ultimo allenamento lungo, che poi venerdì si parte per la mezza maratona di Copenaghen, che sarà domenica prossima. Buona giornata, ciao!
0: Buona giornata a te, allora domenica prossima, non ti giuro, mi è venuto il fiatone ascoltando, no, ho corso con te, infatti stavo parlando con Ale, Ale, bravissima, allora prossima settimana c'è, quindi quella dopo, sì, perché stavo pensando all'orario in cui l'andrai a correre, tipo, no? Ale mi guardi, la mattina si corre, sì, ok, quindi ti incontro, io comunque sono in diretta la prossima settimana fino alle 13, puoi anche aggiornarci, ok? Va bene, così ci racconti com'è andata, vabbè, se no con calma, tranquilla, cioè se hai altre cose da fare ovviamente la settimana dopo ancora, che io sono curiosissima perché mi hai aperto un mondo, ma non solo tu, anche Ale, su queste maratone che troviamo in giro per il mondo, di cui io non ero, cioè sì, sapevo in alcune città, non sapevo in altre però, quindi grazie delle info che ci date ovviamente come sempre. Va bene, allora tra poco ritorno e riascoltiamo tutti, cioè non riascoltiamo, ascoltiamo tutti i messaggi. Riascoltarla è dura tutti quanti, eh? Però ascoltiamo i vostri messaggi tra poco. Radio Company.
2: Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Glovo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Glovo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Glovo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Glovo, svuota tutto!
5: Glovo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

giornata a tutti voi in questo 12 settembre alle 8:44 minuti, con voi fino alle 11 per quanto mi riguarda in questa prima parte. Allora, tra poco torno con i vostri messaggi, quindi ancora spazio a voi, spazio alla vostra mattinata, dove ci state portando proprio adesso in real time con voi in questa mattinata.

0: Qualcosa per te, Ligabue. E a proposito di qualcosa per te, è iniziata benissimo la giornata di Gianluca, perché ci ha raccontato, intanto ci augura un buon sabato, grazie, ovviamente ricambio. Dice: la giornata è partita benissimo, ho ricevuto la colazione a letto dal mio nuovo amore, che tesoro! Beh, insomma, è partito al top questo 12 settembre. Bravo Gianluca e bravo, insomma, anche la tua dolce metà. Detto questo, noi facciamo un piccolo break e ritorniamo tra poco. Radio Company. Radio
1: Company. Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti?
8: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
7: Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J, questa è Radio Company e sono le 9 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Buongiorno, l'addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, morta ieri a Roma a 78 anni. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Unanime il cordoglio ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente Mattarella. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavane è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alle teste e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati segnata dalla tripletta dell'argentino Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, la soddisfazione del tecnico varesino.
4: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
3: Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica. Infine il match serale Atalanta-Cagliari. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Company in questo weekend. Io sono Michela G, ancora un buongiorno anche da Ale alla parte tecnica. Allora, stavamo parlando sì dell'arrivo dell'autunno che in molti fa scattare un po' quello che succede anche con l'arrivo della primavera, ovvero decluttering, cioè via via tutto quello che non ci serve più, capito? Si fa una bella pulizia. Allora, vi è capitato magari anche in questi giorni di provare questa cosa dentro di voi e avete eliminato qualcosa? Cioè magari non vi si chiudevano più i cassetti, avete deciso che era arrivato finalmente il momento di liberarvi di qualcosa. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688, anche con la vostra voce, ve lo ricordo, mandando un messaggio WhatsApp vocale. Allora intanto vado a salutare Federica che mi scrive: ciao Jay, io ho liberato alcuni cassetti, ecco il famoso cassetto che dicevo prima, che a momenti non riuscivo più a chiudere, dentro penne ormai finite, fogli di appunti che non servivano più, scotch finiti, eccetera eccetera. Puoi immaginare, insomma, Federica, posso immaginare, sì, può succedere, sai, delle volte non sai dove mettere le robe, le butti dentro quel cassetto pur di non vederle in giro per la casa. Esatto, poi si accumulano e arriva quel giorno in cui devi liberare anche quel cassetto. Allora Federica, non dico che i miei non si chiudono, però i 5 che ho nello studio, insomma, diciamo che mi chiedono pietà tra poco, non so più dove mettere le cose. Allora poi vado a salutare anche Benedetta che ci racconta, intanto ci saluta tutti, quindi grazie per l'educazione ovviamente. Dice: io ho liberato la dispensa in cucina, alcune cose erano scadute. Effettivamente anche qua sì, ci sta, sai, quelle magari finiscono in fondo, tu compri le cose, finiscono in fondo, dici ok, la mangerò. Oppure non so se anche voi rientrate nella mia categoria, Ale, ti è mai successo di acquistare qualcosa e dici lo tengo per un'occasione speciale, ok? Oppure me lo tengo lì proprio per mangiarlo in un giorno in cui e poi ti scade. Sì, esatto, ti scade e ormai ciao, capisci? Proprio ciaone, grande. E allora potete continuare ovviamente a raccontare anche voi il vostro spirito con cui vi siete liberati di alcune cose in questi ultimi giorni, in questo ultimo periodo, con il change di stagione per l'appunto. 333-2688-688.

0: di cose, insomma, di cui vi siete resi conto che si può fare assolutamente a meno, soprattutto per quanto riguarda, insomma, in vista del fatto che alcune cose ormai vi esplodono, tipo, non lo so, cassetti, armadi e altre, e via dicendo, sia a casa che magari anche in macchina. Magari avete la macchina piena di qualcosa, avete detto no, devo assolutamente liberarla e farla tornare allo splendore di prima. Allora vado a salutare Elisa che ci scrive: allora, ho aperto la mia trusta dei trucchi, ho fatto una selezione di cosa da tenere e cosa no. Elisa, anche qui, insomma, immagino che fosse stata bella importante, no, la trussa a livello di dimensioni. Va bene, detto questo, allora 333 2688 688, cose che di recente avete detto basta, me ne libero, butto via, faccio spazio, ah, che bene si sta. Torniamo tra poco. Radio Company.
1: Buongiorno, l'addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, morta ieri a Roma a 78 anni. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Unanime il cordoglio, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente Mattarella. Alessandro Di Battista.

0: Entrato in Italia, il volo da Lavana è atterrato stamattina a Ciampino. L'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli, dove sarà ricoverato. Calcio sorride la Fiorentina, che vince in casa del Venezia 4-2. Prima vittoria stagionale per i Gigliati, segnata dalla tripletta dell'argentino Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. La soddisfazione del tecnico varesino.
1: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
0: Oggi altre tre gare: Genoa Frosinone, Lazio Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica. Infine il match serale Atalanta Cagliari. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: tutti voi. Allora, stavamo parlando di decluttering autunnale, cioè di quella voglia che sale, non dico a tutti, però di buttare delle cose che magari sono lì da tempo, di fare un po' quelle che sono le pulizie di primavera, ok, però spostate, diciamo, in autunno. Avete sentito la necessità di farlo? Sì, no, avete buttato qualcosa in particolare? E allora un po' di messaggi che stanno arrivando. Vado a salutare Patti, si firma Rasoi, dice: guarda, Rasoi usa e getta e elastici ormai consumati dal mobile del bagno proprio questa mattina. Ciao Jay, ciao, fresca di giornata questa cosa, vedi? Vedi che telepatia che avevo con te questa mattina. E poi vado a salutare anche Luca che ci dice: guarda, ho liberato il garage da cose che avevo accumulato negli anni, un lavorone, mi stavo pentendo dopo poco che avevo iniziato. Luca, diciamo che questa cosa accomuna un po' tutti, cioè un discorso è buttare via due o tre cose, un discorso è liberare proprio un'intera stanza, capito? Cioè c'è un progetto dietro, non è che la fai così improvvisata.
1: No, quindi, vabbè.
0: Sì, esatto, devi selezionare un pochino le cose. Poi c'è anche chi ha quella nostalgia e butto o non butto, vabbè, intanto metto lì e poi vediamo. Va bene, 333-2688-688, dunque, se volete unirvi anche voi e parlarmi di quelle cose che avete buttato, se ovviamente avete sentito il desiderio così forte di farlo in questo, diciamo, autunno, si sa poi con l'arrivo di settembre, no? Cose nuove che arrivano, nuovi obiettivi, e magari può essere per l'appunto anche questo, svuotare una camera, svuotare un cassetto, svuotare qualcosa, ok? Vi è capitato? Sì, no? Nel frattempo, in arrivo Malika Yan.

0: Giselle, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, come sempre, in questo 12 settembre, in questo weekend stiamo parlando di quelle cose di cui vi state liberando, vi siete liberati, oggetti all'interno di casa, fuori casa, nel giardino, insomma state sistemando qualcosa in particolare, quindi saluto Lucia e Davide che mi scrivono: ciao Jay, stiamo liberando la taverna per ristrutturarla, lavoro infinito. Vabbè, dai, siamo con voi in questo momento, in questa, esatto, in questa, diciamo, in questo momento in cui vi state liberando magari le cose superflue eccetera eccetera, e poi magari insomma si dà una nuova vita a questa parte della casa. Va bene, altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Qual è il tema di... beh, va bene, stiamo seguendo un po' l'aria che è cambiata, cioè quella dell'arrivo per l'appunto dell'autunno, insomma sta arrivando per l'appunto, e stiamo indagando se anche voi sentite l'esigenza come in primavera di fare le pulizie, insomma, quindi buttare quelle cose in più, ok, che magari permettono di tenere la casa comunque più in ordine, oppure proprio non ne potevate più di vederle lì, ecco, diciamocelo. A tra poco.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi, e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Gaia con Bossa Nostra. Per il passato abbiamo ritrovato Enrique Iglesias con Bailamos. Questa Radio Company, ancora una buona giornata a tutti voi. Allora, ultimo messaggio per quanto riguarda questo decluttering autunnale, cioè quelle cose di cui so vi siete liberati, per l'appunto. Allora vado a salutare Emanuela e Aurora, sempre meravigliose ovviamente. Ci scrive Emanuela: ciao Michela, è arrivata mia figlia e ha liberato l'armadio. Io metto sempre nel suo armadio maglie di lana, cappotti, sempre di lana ovviamente. È arrivato con un trolley grande, si è portata via tutto e quello che è rimasto al mercatino dell'usato. Un grande abbraccio, forte forte anche a te ovviamente, che ricambiamo. Va bene, poi saluto anche Pam che mi ha mandato il finale della sua creazione. Se ci state ascoltando dal primo minuto, stavo tenendo compagnia a Pam nella creazione di una sua meraviglia di torte, perché sono tutte meravigliose, e me l'ha fatta vedere.
1: Madonna.
0: Effettivamente finita, non posso spoilerarla perché magari qualcuno l'aspetta, però come sempre bellissima Pam. Detto questo, sono le 10 e quasi 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: Alpi, Don't Stop, Radio Company, la vostra mattinata, un buon weekend in questo 12 settembre. Allora, per molti sono finite, a voglia, dimenticate, già servono da ripetere le ferie, le vacanze, per altri magari, come ci avete raccontato, sono iniziate, state partendo, state raggiungendo alcuni aeroporti. Allora, parlavamo per appunto di turismo, però di turisti più che di turismo, attenzione, cioè è stata stilata una classifica di quelli che sono i turisti più educati nel mondo. Ok, non vale sbirciare, però secondo la vostra è stata fatta una classifica ovviamente, ma noi ne facciamo un'altra parte, cioè secondo voi, secondo il vostro fiuto, ok, secondo la vostra esperienza personale, no, di quelli che hanno viaggiato, secondo voi potete dire anche siamo noi stessi, ok, voi stessi, oppure magari potete dire guarda, per esperienza personale i più gentili sono stati i turisti di un determinato paese, quindi vediamo, la buttiamo lì, ok, e poi diciamo quella che è invece la classifica effettiva che è stata stilata per quanto riguarda insomma questo 2026. Quindi 333 2 688 688, parliamo di turisti più educati, a tra poco. Radio Company.
1: Spot. Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Marco bene.
1: Jubel Radio Company, una buona giornata a tutti voi, un buon sabato in nostra compagnia. Io sono Michela J, con me c'è anche il nostro Ale De Biasi.
0: Tutto bene?
1: Questo avevi chiesto prima, tutto bene? Beh, sì, grazie. Penso anche ai nostri ascoltatori. Tra l'altro, bravi, perché io l'ho buttata lì, ho detto: secondo voi quali sono i turisti più educati al mondo, e mi avete risposto correttamente. Ho detto: non googolate prima, e secondo me
2: perfetto,
1: esatto, me l'avete mandato subito, quindi non avete googolato, bravi. Allora, ma andiamo a quella che è la classifica ufficiale che è stata stilata per l'appunto. Allora, partiamo dal podio, ok? Terza posizione, terzo posto per... posso farle? Made with love you. Bravo. Cos'era? Ma di che programma è che non me lo ricordo più? Ah, era il milionario, pensate. Allora, terzo posto per la Svizzera, ok? Bene, sì, stavo controllando se fosse giusto, sì. Ok, poi al secondo posto, attenzione, la Norvegia. Ma scusa, ma io mi aspettavo tipo un... perché, cioè... No, perché non vinco niente se anche, cioè capisci, se anche dico la prima posizione, cioè non, purtroppo non vinco. Ecco, va bene, quindi primo posto, oh, che è quello che mi avete indovinato, è il Giappone. Quindi i giapponesi sono i più educati al mondo. Ale, non ho vinto niente, mai vinto, ma sai che non so, forse alla pesca di beneficenza, sì, quello sì, ho sempre vinto qualcosina, ma non volevo parlare di questo, volevo parlare per l'appunto di voi che avete indovinato. Sì, i giapponesi, bravi a tutti quanti che avete partecipato, ovviamente. Ma attenzione, perché parliamo sempre di educazione. E quindi cazzo, fai partire. Ah sì, mi ricompongo. Allora, qual è il piccolo gesto, parlando però appunto di educazione, che fate sempre e vi fa stare bene? Ce n'è uno in particolare nella vita di tutti i giorni, cioè vi rendete proprio conto di questa cosa e fa parte di voi?

0: Detto questo, vado a salutare Paolo che dice: guarda, chi arriva lascio la porta aperta, chi arriva dietro di me lascio la porta aperta, vero? Vero, succede. A me è capitato una volta, speravo me la tenessero aperta, invece proprio no, ciao, proprio non ci sono. E poi ho detto: boh, magari sono un fantasma, non mi vedono. E ho fatto in tempo a ripigliarla. Sai, anche quelle belle, grosse, pesanti, no? Che tornano indietro. Ah, quella. Va bene, poi c'è anche chi dice: guarda, dico sempre buongiorno e grazie, soprattutto l'ultima parola la sento pronunciare sempre meno. Ecco qua, c'era anche una vena di giustamente rimprovero verso chi non dice grazie. Dai, ma sono un po' che poi sono quelle cose considerate ABC dell'educazione, però non sempre vengono fatte, diciamo, no? Ognuno poi fa valere o meno. Va bene, 333-2688-688. Dunque parliamo di qual è quel piccolo vostro gesto proprio personale, no, di educazione, che fate sempre e vi fa star bene. Company. Radio Company.
1: Spot. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

E ci siamo nella vostra mattinata, ancora un buongiorno da Michela J, da Ale De Biasi. Stiamo sondando il vostro livello, attenzione, di gentilezza ed educazione, perché insomma siamo partiti parlando di quelli che sono i turisti a livello ovviamente mondiale più educati, e siamo arrivati nel nostro piccolo, attenzione, cioè quelle piccole azioni che ci fanno star bene ovviamente e sono un segno della nostra educazione, ovviamente educazione, e alcune cose ci state lamentando, vabbè, ma questo lo scopro anch'io day by day, insomma, giorno dopo giorno alcune cose purtroppo sono sparite. Che peccato. Allora, c'è chi ci scrive: ciao Miki, allora, salutare e ringraziare sempre, magari accompagnato da un sorriso, ma quello che più mi fa star bene è sapere che ogni giorno insegno educazione e rispetto ai miei figli verso tutto e tutti. Bacio, un bacio, buon weekend. Un buon weekend anche a te. Beh, è giusto che insomma si trasmettano quelli che sono i valori, per l'appunto, no? Detto questo, allora, gesti di educazione, vedo altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Ecco, questo ad esempio non è un gesto di educazione. Cos'è, Ale? Scusa, non si fa. Ma ride come va? Guarda che non l'ho mai visto ridere così in 20 anni che lo conosco. Doveva ancora nascere e non rideva ancora così. Sì, chi è? No, no, no, no.

Radio Company alle 10:44 minuti, ancora una buona giornata, parlando di quei piccoli gesti, insomma, che vi fanno sentire bene, gesti di educazione e attenzione. Allora, quella cosa che fate ormai in automatico, date per scontato, ma magari per alcune persone scontata questa cosa non è, anzi fa molto piacere, per l'appunto ricevere un buongiorno, un grazie, una porta tenuta aperta. Cosa ci scrive ad esempio Laura? Laura dice: guarda, ciao Jay, alla cassa del supermercato, questo è il suo gesto di gentilezza, se dietro lascio passare, se dietro hanno delle cose meno di me. Brava Laura, sì, questo l'ho fatto anch'io, però mi sa che in un paio di occasioni ho fatto passare, non so se Ale ti è mai successo questa cosa, mi ha fatto passare qualcuno perché magari in mano aveva proprio due cose, ok? E tu lasci passare, nel frattempo arriva quell'altro col carrello che è insieme alla spesa, no? Con quello che lasci passare. E a me è successo e sarei sotterrata. Cioè, veramente, perché in confronto io ho la metà. Vabbè, dai, è andata così. Allora, 333-2688-688, quelle cose, per l'appunto, quei gesti di educazione che vi fanno stare bene, alcuni minuti, per l'appunto, per raccontarci quelli che sono i vostri, anche dalla vostra voce, inviandoci un messaggio WhatsApp vocale, quindi siate veloci, mi raccomando. E poi tra pochissimo, guarda, una notizia fresca di giornata che riguarda una grande artista internazionale. Cosa le sarà successo? Ne parliamo tra

0: Ed Sheeran, Radio Company, il vostro weekend in nostra compagnia. Allora, prima vi ho spoilerato che una grande artista, insomma, ha avuto un momento di enorme felicità. La notizia è stata diffusa in queste ultime ore. In realtà non c'è una data specifica in cui è successa questa cosa. Ale, ti spiego. Allora, secondo alcuni media americani, e la notizia è stata diffusa da Page Six, Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta insieme al fidanzato Michael Polanski, capito? Quindi infatti quando io ho letto la notizia ho detto: ma cosa mi sono persa? Quando mai c'era qualcosa, cioè indizi che ci avessero dato una foto? Dove... niente, insomma, pare che fosse stata tenuta per l'appunto, insomma, come un momento segreto, un momento intimo tutto loro, ecco. Questo loro non hanno ancora confermato, ci sono le foto però dove Lady Gaga tiene in braccio, più che in braccio, sai, sulla sai le fasce quelle dove stanno i bambini dentro, ecco lì, esatto. Quindi questa è una notizia anticipata per l'appunto, confermata da diverse testate americane, e vediamo quando arriverà per l'appunto, insomma, la conferma anche da loro, anche insomma ci sono delle foto. Ecco, detto questo, quindi sulla base di questa notizia, congratulazioni dunque a Lady Gaga. Ma che meraviglia! Torniamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: per il passato invece Frankie Goes to Hollywood con Relax, questa è Radio Company. Una buona giornata ancora a voi, un buon proseguimento ovviamente questo 12 settembre per quanto mi riguarda. Ci sentiamo domani, quindi vi auguro un buon proseguimento. Ciao da Michela J. Ciao Ale che prosegue con voi ovviamente. Ok, ci risentiamo domani con Domenicando, appuntamento fisso la nostra domenica, segnatelo dal 10 alle 13. Adesso invece linea alla nostra redazione con il nostro Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time.
0: Le 11 e un minuto.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Massiccio attacco russo nella notte su Odessa, almeno 6 feriti e un grattacielo danneggiato. A Zaporizhia colpita un'abitazione privata con una vittima e un ferito, mentre una vittima si registra anche a Kharkiv. Mosca riferisce di aver abbattuto 230 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe e siti industriali. Gli Houthi avanzano nello Yemen e controllano ormai le coste sul Mar Rosso, rafforzando il loro peso sulle rotte marittime. Il movimento sciita consolida anche l'asse con Teheran per il controllo degli stretti, mentre cresce l'allarme dell'Arabia Saudita. Riyadh ha chiesto supporto aereo agli Stati Uniti, ma Trump ha detto no, limitando l'aiuto a 200 militari presenti nel paese. La polizia francese segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno tra Caen e Rouen con 180 passeggeri a bordo ieri. Il bilancio è di 44 feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia dopo il ricovero e l'operazione d'urgenza subita a Cuba. L'aereo è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota con l'ultimo scalo in Lussemburgo. L'ex deputato 5 Stelle è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli. L'agenzia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile sostenuto da stabilità politica e mercato del lavoro. L'agenzia prevede una crescita media dello 0,8% fra il 26 e il 2028, pur con un debito pubblico ancora elevato. Riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati sulla vertenza ex Ilva. Il tavolo arriva dopo la conferma dello stop all'area a caldo dello stabilimento deciso dalla Corte d'Appello di Milano. I sindacati chiedono un confronto permanente con l'esecutivo per scongiurare i licenziamenti. Lo sport, la Fiorentina si rilancia a Venezia 2-4 nell'anticipo. Oggi alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, stasera Atalanta-Cagliari. In Formula 1 Antonelli davanti nelle libere a Madrid. Per la moto mondiale prequalifiche a Misano, Bezzecchi precede Marc Marquez. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Sick con me, che sono Enrico Sisma, che vi saluta già. Sto parlando di me in terza persona,
1: Sisma,
0: amici.
1: Sì, un anno di aspettativa.
0: Bravo, bravo, bravo. Ciao, buongiorno, amici, benvenuti. L'avevo detto anche ieri, sarei stato qui anche di sabato. Bello, però, farsi il sabato anche la settimana di rientro, vero, De Biasi?
2: Vero, vero.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te, De Biasi. Salutiamo Michela J, che è stata con noi fino ad adesso, ovviamente. E adesso, fino alle, da adesso in poi, fino alle 14, ci saremo noi. Noi che vi intratteniamo tutte le mattine qui su Radio Company dalle 6.30 alle 9. Anche oggi, però, ci siamo svegliati. Allora, tu ti sei svegliato molto presto anche stamattina.
2: Sì, come ieri, diciamo.
0: Come ieri, esatto. Io ho dormito un pochino di più, dai, perché sono qui dalle 11, quindi
2: è vergognoso.
0: È un orario, è tutt'altro orario. Ci pensi a fare l'orario che hanno praticamente Leo e Giulia con Company Snack? Dalle 11 alle 13, ma che bello è, ma che pacchia. Ma che pacchia era quando facevamo dalle 14 alle 16 con la Febbi? Non c'è, basta, basta.
2: Bella vita.
0: No, ma è bellissimo essere con voi le mattine, è bellissimo essere con voi anche oggi. Benvenuti, questa è Radio Company. 11 e 9 minuti, ragazzi, tra pochissimo parliamo di tantissime cose. Io vi ricordo già, così vi prendiamo, ci prendiamo avanti, vi prendete avanti pure voi, che dalle 13 circa noi poi avremo il comp'anniversario, servizio che sfruttiamo, che abbiamo qui su Radio Company, che potete sfruttare voi e che abbiamo 7 giorni su 7 per fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene, non solo per un compleanno ma anche per altre ricorrenze, quindi possono essere un anniversario, un pensionamento, una promozione al lavoro, insomma poi fate voi se volete già prendervi avanti, quindi insomma mandarci qualche messaggio potete farlo 333-2688-688, altrimenti lo sapete c'è la nostra applicazione Radio Company scaricabile per i vostri smartphone, oppure il nostro sito www.radiocompany.com dove potete trovare il form da compilare che si chiama Companyversario.
3: Ciao Sisma!
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Is So Sad qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Questa è la mattinata di Radio Company che sta per finire, perché ormai è orario aperitivo, dopodiché pranzo e via, si parte col pomeriggio, col sabato pomeriggio. Ragazzi, voglio farvi tornare indietro nel tempo, perché adesso parliamo di una cosa che oggi, secondo me, i ragazzi purtroppo non riescono più a viversi così tanto come le vecchie generazioni. E sto parlando dei motorini, degli scooter. Ma allora, motorini prima, quindi parliamo proprio perché li chiamavamo motorini, giustamente motore molto piccolo, per poi trasformarsi in scooter con plastiche, cose del genere. Insomma, si partiva dalla Vespa, il Ciao della Piaggio, per arrivare agli scooter, insomma, degli anni, fino anni 90, primi anni 2000, giravamo quasi tutti con gli scooter, ok? Ve ne nomino un po' così tanto per farvi venire un po' di nostalgia. C'era il Piaggio Sfera, l'Honda SH, l'MBK il Booster, ragazzi, il Booster. Il Girera Runner, poi c'era la Aprilia, il Rally, c'era lo Scarabeo, c'era l'Honda SFX, il Peugeot, c'era il Piaggio Liberty, c'era l'Energy. L'Energy, ragazzi, quanti, mamma mia, quanti ne vedevo in giro di Energy. Lo Zip! Il Zip, è presente il Piaggio? Zip, sì, quello sì, piccolino, sì. Eccetera. Benelli, poi c'era... Sì, non quella Zip. Il Phantom Malaguti, ragazzi, ma ve lo ricordate, che bello. Gilera, il Typhoon, l'F10, che era praticamente... L'F10 era l'antenato del Phantom, che poi era nominato F12, no? Malaguti, Yesterday, l'Aprilia SR e poi c'era lo Yamaha Aerox, che poi sarebbe stato l'MBK Nitro. Era la stessa versione, solo che l'avevano fatto, cioè erano due marche, vabbè, stessa marca, praticamente stessa casa, solo che uno costava forse un pochino meno. De Biasi, ma tu che scooter avevi?
1: Io avevo il Booster.
0: Avevi il Booster?
1: Ne ho cambiati due, sì.
0: Ma sempre Booster?
1: Booster,
0: sempre. Quindi è mantenuto. Booster, sì. Quanto bello era il Booster?
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, anche perché il Booster aveva questa, era piccolissimo, con queste ruotone, no? Che sembrava che avesse queste ruotone tappate. E quelli che avevano il Booster, io mi ricordo a scuola, avevano la nomea di fare praticamente le leve, cioè riuscivano ad alzare il motorino, la ruota davanti, ed erano anche molto bravi, devo dire.
1: Non
0: però
1: si può
0: sì,
1: dire in diretta comunque.
0: Ma scusa, non è mica niente. No. Cioè, allora, trovami l'articolo della legge che dice che non è legale fare alzare la ruota davanti.
1: Si può fare.
0: Chi è che l'ha detto che non si può fare? I tuoi ti avranno detto che non si può fare. Ma non c'è una... Oddio, adesso non è che devi farlo davanti ai carabinieri, ma insomma, cioè magari ieri... Ah, scusa, allora facciamo così.
1: In una... sono carabinieri in ascolto.
0: In una strada privata?
1: Bello.
0: Ok. Ah, ok, mamma mia, De Biasi, però io mi sono... Siamo liberati di Carlotta e prendi tu il posto di Carlotta. Comunque, in ogni caso, c'erano i ragazzi, perché quello scooter lì era piccolino e si prestava molto per alzare la ruota davanti, ok? E niente, ragazzi, la domanda di oggi è semplicemente: voi che scooter avevate, che motorino avevate? Tornate indietro nel tempo e per quanto tempo l'avete avuto? Se ce lo avete ancora... E se per caso magari l'avete venduto. Poi sono andato a vedere su i vari portali che vendono, dove si vendono cose usate, tipo Subito, eccetera, eccetera, la rivendita di scooter. Ragazzi, non è che ve li tirano dietro, eh? Cioè, comunque costano ancora. Io mi ricordo, tu, Ale, sei nato nel 95, ma probabilmente eri ancora piccolino, ma quando c'era ancora la lira, gli scooter costavano 4 milioni, dai 3 milioni e 8 ai 4 milioni, che sono praticamente più o meno i 2500 euro di oggi, che non sono pochi, voglio dire, per un motorino, no? Cioè, non so quanto l'hai pagato tu il Booster.
1: Parecchio.
0: Costava.
1: Era di mia sorella.
0: Sì, ecco, vedi, costava. Comunque, fateci sapere se lo avete ancora, magari se avete la possibilità di mandarci una foto, ben venga, perché noi vogliamo vedere. Perché poi c'erano quelli che lo elaboravano. Tu l'avevi elaborato, Alessandro?
1: Non si dice.
0: Ah, ma allora era elaborato. Mamma mia, guarda. Poi alla fine tu sei quello che dice di essere ligio alla legge, ma in realtà non lo è. Va bene, 3332688688. I vecchi motorini, i vecchi scooter che avete, se ce li avete ancora, se li avete venduti, vogliamo sapere, insomma, la marca, il modello. E se avete anche la foto, ben venga, siamo qui. Radio Co.

0: Nars Barkley con Crazy qui su Radio Company. Ragazzi, che bello, perché stanno arrivando veramente un sacco di messaggi, non mi sento solo, con foto di motorini, di scooter, di qualsiasi cosa. Cioè, noi vi abbiamo chiesto prima se avete, intanto, se avete ancora il vostro scooter, insomma, quando eravate un pochino più piccoli, quando giravate con lo scooter, che tipo di motorino avete o avevate, e se l'avete appunto venduto, e di mandarci anche le foto. Allora, comincio da lui che ci ha appena scritto: questo è il mio F12, portato a casa l'anno scorso, a 14 anni ne avevo uno blu e ora lo uso d'estate per andare al lavoro. Dopo quasi 30 anni sono tornato in possesso del mitico F12, il Phantom. Guarda che bello, è giallo, bellissimo. Poi, ciao Radio Company, questo è il mio scooter Yamaha Aerox del 2010, da una settimana è ormai un anno che ce l'ho, e adesso è semi elaborato e verso dicembre metto un bel 70, se volete sapere il cilindro è il 2 plus, vabbè che qua qualcuno non capirà. Comunque, effettivamente, mamma mia che bello, tutto nero, che figata ragazzi di foto che ci state mandando, molto molto bello. Poi sentiamo. No, ma che è un vocale.
1: Ciao ragazzi, io avevo l'SR replica 1997 e comunque io ho preso la multa per tentato decollo per aver alzato la ruota davanti.
0: Certo.
1: E ormai, poveretto, penso sia un cubetto perché l'ho demolito ancora, no, 22 anni fa.
0: No, ma sono da tenere questi. Abbiamo ricevuto un altro messaggio con un video di qualcuno che sta riverniciando totalmente il suo MBK Booster, il telaio completamente verde. Ma ragazzi, che figata.
2: Ciao Radio Company, sono Marco di Verona. Niente, il mio primo motorino è stato il Garelli 50, era tipo un Ciao ma un po' diverso. Poi sono passato a 50, elaborato, e poi il mio ultimo motorino è stato lo scooter, il Typhoon. Ciao a tutti, grazie.
0: Ma ragazzi, ma non c'è nessuno che ha avuto la Vespa? Dobbiamo ancora ricevere un messaggio di qualcuno che abbia avuto la Vespa. Ma poi non la 50 Special nello specifico, perché poi i modelli ne hanno fatti tanti, la Pix, eccetera, eccetera. 3332-688-688. Radio
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: per questa pubblicità. 0824 43 732.
1: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Commander Kelly Rowland assieme a David Guetta qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Stavo per dire la family. Siamo io e De Biasi invece questa mattina fino alle 14 insieme. Stiamo facendo un momento nostalgia, ma di quelli proprio. Cioè, ragazzi, avete presente quando Pezzali cantava Le immense compagnie? Gli anni d'oro del grande Real, gli anni delle immense compagnie. Ecco, siamo tornati proprio a quegli anni lì dove tutti giravano in motorino. Devo dire che. Allora, sono cose che facevamo da giovani, sono cose andate in prescrizione. Comunque, secondo me, eravamo un po' tutti delinquenti all'epoca. Delinquenti nel senso, tutti quanti col motorino elaborato, tutti almeno una volta hanno montato qualcuno dietro. È vero? Tu sei mai andato in giro con qualcuno montato dietro? A voglia! Ma non si poteva fare, Deviasi, vero? In due montati. Senza casco sei mai andato via?
1: Mai, quello mai. Mai.
0: È perché la mamma ti sta ascoltando che non lo vuoi dire? Guarda che prima o poi una volta o l'altra l'hanno fatto tutti. In ogni caso vi stiamo chiedendo quale scooter o motorino avevate, se ce lo avete ancora, se volete mandarci una foto e condividercela. Veramente stanno arrivando un sacco di messaggi, non riusciamo a stare dietro a tutti, però in ogni caso, allora, partiamo così. Vespa PX 150e, la mia bambina dal 1983 ancora con me. Ciao Alex. Poi ciao, mio papà aveva una Vespa 50 da 2 anni, mio figlio di 24 se l'è presa e sistemata, bellissima, ci ha mandato una foto della Vespa rossa, stupenda. Poi altre 2 foto che ci arrivano. Ciao Company, io avevo il Ciao, l'ho elaborato fino ad arrivare a circa 105 km/h. Purtroppo demolito quando ho preso la patente, ora me ne pento. Beh certo, e ci ha mandato anche la foto, ragazzi, state recuperando le foto, non so da dove, comunque bravi veramente. Poi c'è chi ci fa veramente la lista delle elaborazioni. Scarico Leo Vince, 70 polini, carburatore da 17, variatore e frizione Malossi, bei tempi. La mia Vespa, prima serie, restyling, super elaborata, guarda che meraviglia. Ciao Company, mio padre ha avuto la Vespa 50 Special, 4 marce, e lo Sniper 50 giallo e nero, soprannominato Ape Maia. Poi mio padre aveva la Vespa 50 PX, io la usavo per andare a scuola quando un bel giorno mi lasciò a piedi a 500 metri da casa sotto la pioggia. Povera Vespa, una gran compagna della mia adolescenza. Ciao Sisma, io a 17 anni con gli amici a Jesolo con la Vespa ET3 Fucsia, super pompata, 130 polini, doppia aspirazione, carburatore 26 dell'orto. Che anni? Ora ne ho 59 e ci manda la foto di tutta la compagnia, ragazzi, con questa Vespa Fucsia. No, mi stanno venendo i brividi, veramente, sentiamo.
1: Il mio amico aveva il NOS.
0: No, non ci credo.
1: Veramente.
0: Cioè il protossido di...
1: Esatto.
0: Ma...
1: Aveva anche quello.
2: Buongiorno, Sisma. Sono Monica. Allora, io ai suoi anni avevo un vecchio Beccane verde vela che aveva una ruota a destra, cioè a destra che quando correvi si riscaldava e prendevi di quelle ustionate.
0: Certo.
2: Molto spesso mi sono ustionata sulla caviglia perché era un bruttissimo motorino, però ho fatto l'adolescenza.
0: Scusa. Ciao. No, fermo. Quante scottature sulle marmitte? Alzate le mani. Tutti.
3: Ciao Radio Company da Marzia. Allora, io mi ricordo che quando avevo 15-16 anni, per andare a lavorare usavo il Garelli di mia mamma. Era bruttino, però aveva una sella comodissima. Mentre mia sorella aveva il sì, beata lei, però io mi sono divertita tantissimo con questo Garelli. Non saprei dirti com'era fatto, però funzionava benissimo.
0: Allora il sì era molto invidiato secondo me da quelli che avevano in realtà il Ciao, perché il Ciao era più commerciale, ma il sì aveva una differenza secondo me, che aveva il variatore rispetto al Ciao, quindi aveva una ripresa secondo me migliore, correggetemi se sbaglio. Poi
4: ciao. Io non ho usato motorini, cose, ho avuto la Vespa 50 PK giallo crema tipo, e basta, solo quella, l'ho usata anche poco in realtà.
0: Ce ne sono altri, De Biasi?
1: Mettiamo dopo
0: musica. Radio Company. Let's go.

0: Tommaso Paradiso qui su Radio Company, si parla di motorini, di scooter che avevate nell'adolescenza, se li avete ancora. Tra l'altro una cosa molto bella che accade è il praticamente la successione del motorino a figli, nipoti eccetera eccetera. Per esempio io ho usato la Vespa di mio nonno ed ora l'ho passata a mio figlio, quindi quella Vespa lì ha portato a spasso 4 generazioni ed è del 1966. Ciao Rudy, che meraviglia ragazzi. Poi giustamente Samuele dice: ciao Enrico, bastava rimuovere il limitatore di velocità sui motorini per renderli illegali e farli correre oltre i 50 km orari. Diciamoci la verità, chi è che non l'ha rimosso? Sì, hai ragione, l'iter era questo. Tu andavi a acquistare il motorino, quello che ti vendeva il motorino ti diceva: prima gli fai il rodaggio, poi me lo riporti che togliamo i fermi. È vero che succede così? E poi il motorino andava a 90 all'ora, perché erano motori, quelli degli scooter, che andavano tantissimo, cioè arrivavi a 50 all'ora con i fermi, ma senza praticamente quei fermi che erano nella marmitta oppure sui freni, adesso sull'acceleratore forse ce n'era un altro, li toglievi e lo scooter praticamente andava a 90 all'ora, quindi era uno scooter come se fosse praticamente quasi una moto. E lo facevano tutti, dai, quasi tutti, diciamocelo. Tanto sono reati che sono andati in prescrizione. Radio Company.
1: Sport. Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: stiamo parlando di motorini. Pensa che Valentina ci scrive: io e la mia amica 15 anni in due, in ciao bianco. In due, non due ciao, eh. Loro due su un ciao unico, capito? Ci ha fermato la polizia, accompagnate fino a casa per vedere il libretto del ciao e darci la multa. Ovviamente c'era tutta la gente radunata a vedere che cosa stava succedendo. Mamma, che tempi! Sono le 12 e 4 minuti.
1: Ciao!
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. A martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio, Nicola De Muro.
4: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato, l'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
3: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 euro il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance, qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, se siete già con le gambe sotto la tavola, come si suol dire, buon pranzo. Se invece state facendo aperitivo, buon aperitivo. E se vi stiamo accompagnando invece da qualche parte in auto, siamo con voi e stiamo parlando di motorini, stiamo parlando di scooter magari che avete avuto nel passato, nella vostra adolescenza, ma magari che conservate ancora oggi nel vostro garage. Quindi se avete una foto, inviatecela. In ogni caso, noi sentiamo i vostri aneddoti che ci riportate, i vostri vocali con le vostre avventure e anche con che motorino avevate. Sentiamo.
1: Mia madre aveva un ABN Aprilia Bezzonuale del 69, ricordo. Lo utilizzava per andare a lavorare prima di sposarsi, poi ha continuato a utilizzarlo comunque in paese dopo sposata. Mi ci portava seduto sul portapacchi a scuola, stiamo parlando bello, più o meno inizi anni 90. Poi l'ho fermato nel periodo dell'obbligo del casco, quando è uscita la legge del casco, perché guai a fare la permanente. L'hanno utilizzato i miei fratelli finché a un certo punto voleva buttarlo via. Me lo sono messo in disparte,
0: bravo,
1: l'ho restaurato, reimmatricolato. Adesso ogni tanto ci faccio anche un giro.
0: Ecco, la cosa, infatti, che ci sono arrivati parecchi messaggi di insomma persone che sono dispiaciute di aver buttato via il proprio motorino, di averlo venduto, proprio perché oggi sarebbe stato un bellissimo ricordo, tra l'altro riutilizzabile, perché sono... Allora, devo dire che rispetto ai motorini, alle macchine che ci sono oggi, quelli dell'epoca erano molto più resistenti, quindi il ciao è indistruttibile, ragazzi, Vespa, indistruttibile. Poi
2: all'epoca andavamo tutti con i motorini elaborati, ma adesso i giovani come si muovono se non usano i motorini elaborati?
0: Allora,
2: col monopattino, cioè,
0: no, non solo,
2: proprio girare, vanno a piedi. È una domanda che mi sto ponendo adesso.
0: Allora, per chi vive in città sicuramente ci sono i mezzi pubblici, quindi uno si muove anche con i mezzi pubblici. Per chi vive in provincia chiaramente i genitori scarrozzano e quelli sono monopattino, sì, però il monopattino, ragazzi, non... sì, non è che puoi fare tanti, cioè fai strada sicuramente, però essendo elettrico magari poi devi trovare il punto per ricaricarlo, eccetera eccetera. E comunque adesso stanno facendo le regolamentazioni per i monopattini con targa, casco, eccetera eccetera, perché effettivamente, ragazzi, possono andare anche a 50 km/h, quindi sono comunque pericolosi. Staremo a vedere nei prossimi anni cosa succederà. Poi
3: mi state facendo compagnia mentre il mio viaggio è verso Jesolo. Allora, praticamente io a 14 anni, praticamente tutte le mie amiche con il ciao, perché andavo di moda ciao.
0: Certo.
3: Io no, mi sono presa un bel Caballero 50 da cross e mi sono diventata.
0: Che bello il Caballero.
3: All'epoca poi figurati senza casco, solo con la berretta e i guanti e giubbino.
0: Sai, è presente come si andava in giro. Cioè, all'epoca, ragazzi, la sicurezza. Poi c'è stato un momento, adesso non ricordo bene, che tu dovevi indossare il casco. Aspetta, prima o dopo i 18, adesso non mi ricordo, quelli dopo i 18 anni potevano non indossare il casco. Non
4: ricordo.
0: Sì, c'è stato questo momento qua molto strano, cioè che dopo i 18 tipo non ti facevi più male alla testa, sì, se cadevi, capito? Poi
5: ciao company, io avevo una Aprilia Futura 50, non so se qualcuno
0: wow,
5: in ascolto
0: sì,
5: se la ricorda,
0: sì,
5: tipo una moto diciamo stradale, carenata, cinquantino. Era una bomba, una bomba. Quanto mi sono divertito.
0: Che bello. Poi ne avevo un altro.
6: Nel 99 è nato mio figlio. È nato il 25 febbraio e io sono del 69, quindi ho un po' di anni. E quando è nato mia moglie era in ospedale a Legnago con il boccia piccolo e avevo uno Zip stra ultra modificato, roba da 100 all'ora, anche forse qualcosa in più. E all'uscita di una curva, mentre stavo andando a trovarlo, perché la sera avevo fatto un po' di bisboccia, quindi avevo caldo, e ho trovato i carabinieri, mi hanno fermato, mi ha detto non si tolga neanche il casco, lei non può avere 20 anni come ha fatto quella curva lì. E poi l'ho venduto perché non volevo più che nessuno lo usasse, nemmeno io, avevo quasi paura.
0: Allora,
6: adesso in compenso abbiamo 4-5 moto, una io, una i miei figli, e ci divertiamo con le moto. Ciao,
0: bravi, bravi, bravi. Allora, devo dire che lo Zip, che era molto piccolo come il booster, quando veniva elaborato era veramente, cioè, era veramente pericoloso, perché era molto leggero e elaborandolo raggiungevi velocità molto molto elevate, quindi tanto tanto pericoloso. Però dai, ci siamo divertiti all'epoca, cioè eravamo un po' stupidini, forse c'era anche un po' meno traffico, sicuramente all'epoca non c'erano i cellulari, quindi le persone erano un pochino più attente sulla strada.

0: John Paul su Radio Company. Motorini, ragazzi, motorini che avevate, motorini del passato, scooter. Pensa, l'unico messaggio che ci è arrivato di un motorino che secondo me ha fatto la storia, anche questo: l'Oxford 70 carburatore 12-19, carburatore 19, marmitta Giannelli Power, toccavo i 120 km orari, veramente pericoloso. Sì, perché tra l'altro ce l'avevano anche dei miei amici, anzi gli amici di mio fratello che era più grande di me, e c'era la famosa sella Yankee, che forse tu non ti ricorderai nemmeno, veniva messa sia sull'Oxford che sulle Vespe, e c'era il manubrio molto stretto. Allora lui toccava i 120 km orari, si ricorda il nostro Massimo da Verona, un mostro a tre marce, superavo le macchine in statale, ma era pericoloso perché ci mettevano questo manubrio cioè aveva di originale il manubrio largo, ma ci mettevano il manubrio stretto perché faceva più figo. Solo che capirai, controllare la ruota davanti a 120 km orari col manubrio stretto non è poi tantissimo sicuro, no? Vabbè, comunque, cose che abbiamo fatto. Come vedi, Massimo è ancora vivo e vegeto. Quindi è andata bene. I vostri motorini, ragazzi, 333-2688-688. Radio
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Go, qui su Radio Company, amici, si parla di motorini, scooter che avevate, che magari conservate ancora nel vostro garage, se avete voglia di mandarci le foto, noi siamo qui, ma ne sono arrivate veramente tantissime, soprattutto i vostri aneddoti legati alla vostra infanzia, adolescenza e al vostro motorino.
1: Io il primo motorino che ho avuto era un SI, prima serie con variatore di mia mamma, che l'avevo tutto elaborato lì e mi divertivo un casino a far ruota alta, a fare la mono per strada, soprattutto davanti alle ragazzine, fa il figo. E dopo, quando ho iniziato a lavorare, mi sono comprato l'Energy MC2, che ce l'ho ancora tuttora l'Energy. E sì, volevo restaurare, sistemarlo, ma dopo ho scoperto che i miei l'hanno dato via per rottamarlo per un amico. E mi è dispiaciuto tantissimo.
0: Ci credo. De Biasi, vedi che lo dichiarano apertamente che facevano le leve con
2: per loro.
0: Ma non è vero, l'hai fatta anche tu, ma smettila, dai. Poi no, volevo semplicemente dire che pensa che io non ho avuto mai lo scooter, era un mio desiderio quando avevo 14 anni, ma poi ho avuto il Peugeot e la Vespa. Da quanto lo desideravo, quando ho compiuto 20-21 anni, se non sbaglio, l'ho comprato e lo usavo per andare al lavoro. Tanto lo desideravo, ma avevo già la macchina, quindi non mi serviva in realtà. Però lo desideravo così tanto che l'ho portato a casa. Poi
3: io avevo un Bravo rosso e credo di essere stata l'unica 14enne femmina al mondo ad aver avuto il Bravo. Mio papà aveva comprato quello e non si
0: era discuteva. Figo il Bravo.
3: Però ce l'ho ancora. Basta rimetterlo in moto e funziona.
0: Vedi, il Bravo assomigliava molto anche lui al Ciao. Al Ciao era una versione forse più economica del Ciao, comunque andava benissimo.
4: Ciao compagni, io avevo un cinquantino, si chiamava Oxford, era simile al 50, solo senza carene. Avevo su un 75, carburatore 19, scarico Leo Vinci e ho un altro scarico, un'opzione che non ricordo il nome. Facevo gare con i 125.
0: Certo.
4: Un giro mi ha inseguito un poliziotto in moto, mi ferma, mi guarda, mi fa: hai cambiato lo scarico, eh? E io sì, beh, mi raccomando, vai piano.
0: Vai piano.
4: Sì, mi ha lasciato in pace.
0: Certo.
4: Avevo 15 anni.
0: Certo, come no, perché poi andavamo piano, certo. Certo. No, certo. Te Biasi, quando tua mamma ti diceva di andare piano, tu andavi piano.
2: Certo, ascoltavo sempre.
0: Certo, come no, certamente. Guarda, se raccontassi tutte le cose che hai fatto a tua mamma, secondo me ti legherebbe alla sedia anche adesso che hai 30 anni. Scommettiamo?
5: Davvero. Ciao Radio Company, sono Romeo. Io avevo un Motrom, un 6 marce, un po' elaborato. Arrivava a fare i 130 all'ora, una bomba.
0: Sì ragazzi, comunque velocità assurde per motorini così piccoli, perché leggeri, non avevi niente di protezione, ragazzi. Vabbè che è un po' come andare via in moto, ma forse le moto sono un pochino più stabili, pesano anche di più. Quei motorini lì non pesavano niente, erano elaborati, andavano a 130 km/h. Io ricordo che mio padre una volta glielo fece togliere a mio fratello, il 130 al cilindro, dalla Vespa, perché l'aveva installato, faceva un rumore che ragazzi non vi dico nemmeno. Gliel'ha fatto togliere, ha rimesso, vabbè, il 75, ma che è il 75, dai, non ci divertivamo neanche. 3332688688 per i vostri messaggi riguardanti la vostra adolescenza e infanzia assieme ai vostri motorini.

0: Everyone, I Need a Sign, Show Me Love qui su Radio Company. Pronto a fianco a noi Vittorio Ferro per le anticipazioni delle news in primo piano l'Ucraina.
1: Infatti si riparte da lì tra poco con Zelensky che è pronto a un incontro con Putin. E questo verrebbe il G20 di Miami a dicembre. Mosca però frena. Di Battista che è rientrato a Roma dopo il ricovero a Cuba. Emma Bonino, le esequie di Stato si terranno martedì. Deragli un treno in Francia sarebbe un sabotaggio. Poi gli spettacoli stasera al Lido e Leone d'Oro. Ultimo collegamento col critico di Coming Soon Federico Gironi. Cronaca poi lo sport tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: su Radio Company. Siamo pronti anche alle 13:05 per le Company News con Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente ucraino Zelensky propone un incontro diretto con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. L'obiettivo sarebbe quello di sbloccare il negoziato sulla guerra e arrivare a risultati concreti. Zelensky considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner dopo la loro missione a Mosca. A suo giudizio l'Ucraina si trova ora in una posizione negoziale più solida rispetto al passato. Il leader di Kiev sostiene inoltre che la Russia sta perdendo oltre 30.000 uomini al mese. Intanto un massiccio attacco russo nella notte su Odessa, almeno 6 feriti, un grattacielo danneggiato. A Zaporizhzhia ha colpito un'abitazione privata con una vittima e un ferito, mentre una vittima si registra anche a Kyiv. Mosca riferisce di aver abbattuto 230 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe e siti industriali. Restiamo all'estero. Gli investigatori francesi sospettano un sabotaggio dietro il deragliamento del treno tra Caen e Rouen con 44 feriti ieri. Sui binari è stato trovato un frammento di rotaia e l'ipotesi è dolosa. Ora la principale pista dell'inchiesta. A bordo c'erano 180 passeggeri, una donna è grave, mentre il conducente è risultato negativo ai test per alcol e droga. La camera ardente per Emma Bonino, mancata ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani da mezzogiorno alle 19, poi lunedì dalle 10 alle 19. Martedì 15 alle 12:30, sempre nella Promoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica con la commemorazione ufficiale. Alessandro Di Battista è rientrato a Roma da Cuba, dove era stato ricoverato e operato d'urgenza dopo forti dolori alla testa. L'aereo è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota e uno scalo in Lussemburgo. L'ex deputato 5 Stelle è stato poi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli. Riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati sulla vertenza ex Ilva. Il tavolo arriva dopo la conferma dello stop all'area a caldo dello stabilimento deciso dalla Corte d'Appello di Milano. I sindacati chiedono un confronto permanente con l'esecutivo per scongiurare i licenziamenti. A Udine, dopo la condanna a 6 mesi per lesioni all'ex compagna, un 40enne militare dell'esercito l'ha aggredita in aula con un oggetto appuntito. La 35enne è stata colpita più volte e riportato ferite al collo e a una gamba. L'uomo è stato bloccato da un carabiniere e un poliziotto presenti in tribunale e arrestato in flagranza. La procura procede per tentato omicidio, mentre la vittima è stata soccorsa e portata in pronto soccorso. Questa mattina a Roma viene ascoltata Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Viene sentita come persona informata sui fatti dai magistrati e dagli investigatori della procura. Lavitola, indicato come presunto mandante, ha ammesso le proprie responsabilità e resta in carcere. Gli inquirenti puntano a chiarire anche rapporti, contatti e frequentazioni legati alla vicenda. Gli spettacoli adesso alle 19 stasera nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. A Lido si terrà la premiazione dell'83esima mostra di Venezia in corsa per il Leone d'Oro. Ci sono 5 italiani. Il film di chiusura fuori concorso è di Oride di Giovanni Veronesi. Noi abbiamo l'ultimo collegamento con Federico Gironi di Coming Soon. Innanzitutto un bilancio.
3: Mi è sembrata un'edizione molto solida. Prima che la mostra iniziasse si è fatto un gran parlare dell'assenza dei grandi film americani, dipende da scelte che riguardano gli studios che in questo momento, così come era stato a Cannes, si tengono lontani dal festival. Questo paradossalmente ha probabilmente portato per esempio ad un concorso molto equilibrato, con un buon livello medio dei film che sono stati visti.
2: Questa sera si chiude, si diceva, con un film fuori concorso, il nuovo di Giovanni Veronesi.
3: Questa sera si terrà la cerimonia di premiazione al Palazzo del Cinema, verranno assegnati il Leone d'Oro e tutti gli altri premi, a seguire appunto di Oride, il nuovo film di Giovanni Veronesi, interpretato da Pier Francesco Favino nel ruolo del protagonista.
2: Siamo al momento della domanda: chi vince il Leone d'Oro? Naturalmente nei giorni scorsi tu hai parlato molto bene di Wild Horse 9, per esempio, però ieri c'è stata l'entrata in scena del film girato a Gaza, Naza, che ha un po' scombinato le carte.
3: Il discorso è complesso, quest'anno probabilmente ancora più complesso di quanto poteva essere gli scorsi anni. Perché? Perché come abbiamo detto, c'è un livello medio del concorso tutto sommato elevato, senza comunque picchi straordinari. È molto difficile andare a prevedere quelle che saranno le decisioni della giuria. Quello che si può pensare è che è facile che la giuria, che è composta da soggettività, dai gusti molto differenti, potrà andare ad appoggiarsi su un titolo che riceve, diciamo, un medio apprezzamento da parte di tutti. In questo senso Wild Horse 9, che è uno dei quei film che è stato generalmente apprezzato da tutti, potrebbe essere uno dei grandi candidati. Allo stesso modo la forza politica legata alla cronaca e all'attualità di Nazza lo rende sicuramente un film papabilissimo, mi viene da dire. Si parla ancora di Possible Love di Lee Chang-dong, per il resto tutto rimane avvolto nel mistero.
2: E lo scopriremo questa sera, insomma, dopo le 19. Grazie dunque a Federico Gironi di Coming Soon e speriamo di ritrovarti molto presto nelle nostre rubriche.
3: Grazie a voi, a presto.
2: Lo sport moto: Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano col nuovo record della pista, precedendo Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Seconda fila per Di Gianantonio Martin e Luca Marini, mentre Pecco Bagnaia partirà soltanto 14esimo. Alle 15 in programma la gara sprint. Calcio: quarta giornata di Serie A, la Fiorentina si rilancia a Venezia, finisce 2-4 nell'anticipo. Oggi alle 15 Genoa Frosinone, 18 Lazio Milan, stasera Atalanta Cagliari. Infine la Formula 1: Antonelli davanti nelle libere a Madrid. Il tempo in chiusura: tempo stabile al nord sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria e Sardegna, ancora rovesci temporali soprattutto al sud e in Sicilia, temperature massime in calo al sud, in Sicilia, sul medio Adriatico, stabili invece altrove. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: con My Body Isn't Ready qui su Radio Company fino alle 14. Siamo insieme io e De Biasi. Adesso è arrivato il momento anche di aprire le porte al Comp'anniversario, servizio qui su Radio Company che vi dà la possibilità, sì, è proprio un servizio, ragazzi, ma è gratuito e quindi potete approfittarne se volete fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene, o una persona vicino a voi, insomma, che magari compie gli anni, un anniversario di matrimonio, ma perché no anche un anniversario semplicemente del fatto che state insieme, o una promozione, un pensionamento, insomma una qualsiasi ricorrenza, potete festeggiarlo assieme a noi e fare una sorpresa, insomma aggiungere una sorpresa al regalo che magari avete già fatto alla persona a cui volete bene. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Oggi per oggi ci inviate il numero di telefono della persona da chiamare, il suo nome e il messaggio da lasciare, al resto ci pensiamo noi. Se invece volete farlo per i prossimi giorni, sappiate che qui su Radio Company è 7 su 7, quindi tutti i giorni lo facciamo anche all'interno dei Pischelli assieme a Michela J la domenica, e potete andare sul sito radiocompany.com oppure dall'app direttamente scaricabile per i vostri smartphone, compilate il form Comp'anniversario e noi siamo qui e facciamo tutto noi. Radio Company
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: un brano che conosciamo sicuramente da tempo, Ring My Bell. Cantata tantissimo direttamente dagli anni 80, 13 e 26 minuti, amici, siamo all'interno del Coppa Anniversario per fare una sorpresa. Al telefono c'è Erika, ciao Erika!
1: Ciao!
0: Ciao, come stai?
1: Bene, bene.
0: Bene, allora Erika, te l'aspettavi?
1: No.
0: Ecco, allora Erika, prima di proseguire con tutto, intanto, che giorno è oggi?
1: È il mio compleanno.
0: E allora auguri! Auguri, tanti auguri. Allora adesso ti dico da chi, ma tu immagini chi possa essere il mittente di questa sorpresa?
1: Sì, sì, sì.
0: Ok. Chi?
1: Mio marito.
0: Lo sapevi. Non solo tuo marito Alberto, ma anche i figli Eleonora e Matteo, che ti fanno tantissimi auguri di buon compleanno. Anche e soprattutto da parte nostra, da parte di Radio Company, ovviamente. Come
1: grazie.
0: Stai? Cosa fai oggi per festeggiare?
1: Ah beh, oggi volevo far niente, perché festeggiare è così,
0: giusto,
1: far niente.
0: Giusto, certo, assolutamente. Ma no, qualche cena, pranzo, qualcosa?
1: Sì, sì, sì, dai, andiamo fuori con gli amici e ci divertiamo così.
0: Bello.
1: Poi in programma anche domani, si prolunga anche domani il compleanno.
0: Certo, guarda, non poteva cadere meglio, visto che è caduto di sabato, poi c'è tutto il weekend per festeggiare, quindi praticamente è il weekend ufficialmente di Erika.
1: Sì.
0: Allora Erika, noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, ti auguriamo uno splendido compleanno.
1: Grazie.
0: Ciao Erika, un bacio. Ciao.
1: Ciao.

0: Play e Shakira qui su Radio Company. Adesso Amici e Amiche, musica nuova. Ariete, Angelina Mango, si chiama Che Bella Vita.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Ma quanto è piccola sta

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango qui su Radio Company. Torniamo tra poco ancora con Companiversario.
2: La data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: che va Max qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno fino alle 14, anzi buon pomeriggio ormai, fino alle 14 ci siamo noi. Adesso c'è il comp'anniversario e al telefono c'è Giulio. Ciao Giulio!
1: Ciao belli!
0: Giulio, no, calma subito un attimo, lo sappiamo che oggi è il tuo giorno, ma un attimo che abbiamo bisogno di prendere tutti i puntini e unirli. Allora, innanzitutto, che giorno
1: cosa
0: è? Come
1: prendeteli, no?
0: No, tu cosa prendi innanzitutto? Allora, dimmi Giulio, che giorno è oggi?
1: Oggi è il 12 settembre del 2008,
0: Ed è un giorno speciale per te?
1: Sì. Bellissimo, ho attaccato la spina a casa della birra, ho acceso una griglia, è speciale, sì.
0: Per festeggiare che cosa?
1: Il mio bellissimo compleanno.
0: Oh,
1: ho fatto ben
0: allora,
1: anni.
0: Auguri! Comunque sentiamo che hai attaccato la spina della birra, non ti preoccupare. Allora, gli auguri per i tuoi 30 anni arrivano dalla tua famiglia acquisita da Talma Sons. Ti salutano, ovviamente, non scrivono i nomi, ma ci scrivono appunto da tutta la tua famiglia acquisita da Talma Sons. Che sarebbe chi allora, Giulio?
1: La mamma di mia moglie, il okay. Papà di mia moglie, okay. Cioè, tutta gente comunque qua hanno stesse, Dio, poi
0: che praticamente sì, sei in radio comunque, te lo volevo ricordare,
1: Mi scusi.
0: Giulio, allora Giulio, praticamente tutta la tua famiglia acquisita, che non so se sia contenta di averti di averti acquisito. No dai, guarda, si scherza.
1: Guarda, li sto guardando, secondo me sono contenti.
0: Sì, sono contenti, sì. Sono contenti. Senti, allora, noi ti auguriamo uno splendido compleanno e divertiti, tanta birra e tanto cibo, va bene?
1: Grazie mille, buon lavoro ragazzi.
0: Grazie, ciao Giulio.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Stars qui su Radio Company. Amici, che bello essere stati con voi in questo 12 settembre 2026. Ci siamo divertiti molto a riscoprire i vostri motorini e scooter che avevate in adolescenza, ma che conservate ancora oggi. Tante foto, tanti messaggi vocali, tanti aneddoti legati appunto alla vostra giovane età. De Biasi ha già chiuso tutto in questo studio, praticamente mi ha anche spento le luci perché se ne vuole andare a casa.
1: Andiamo a casa.
0: Quante ore hai fatto?
1: 6 ore?
0: Un turno di 6 ore. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi e vi lasciamo con Tanitia Ferrari. Buon pomeriggio, buon sabato e buon weekend. Mancano pochi minuti alle 2.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company.
1: Massimo! Benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato, sabato di metà settembre, è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Tutta la musica più bella di questo periodo, i nostri rumors e il piacere vero di riabbracciarci, di ritrovarci dopo una lunga settimana. Siete pronti? Vi va di incominciare? Un abbraccio naturalmente a tutti voi, anche dal nostro Stefano Bosca in regia. Incominciamo subito con Lady Gaga.
0: Company. Company.
2: Maximum.

0: Radio Company.
1: Massimo! Questo artista incredibile, cari amici, buon pomeriggio, un artista pazzesca che esplosa sulle scene internazionali nel 2000 con questa hit che è diventata virale ovunque, la Chappell Roan con Pink Pony Club. Buon pomeriggio, sei su Company, tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi.
0: Company.
2: Massimo!
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Indinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi, occhio, anzi orecchio.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. In questi giorni si parla molto di Emma, abbinata a una delle partecipanti di Temptation Island. Sto parlando di Sabrina. Che cosa è successo di recente nel famoso, seguitissimo Temptation Island? E poi è successo che insomma abbiamo visto un intervento, un video in cui Sabrina ha partecipato ad un concerto di Emma cantando proprio a squarciagola una delle sue canzoni più famose e più belle, che insomma è diventata virale anche dopo tanto tempo, L'amore non mi basta. E è successo che Emma ha fatto una sorpresa a Sabrina, l'ha ringraziata per aver partecipato al suo concerto, e così è stato un modo molto molto carino per salutare tutti coloro che vanno ai suoi concerti. Ho parlato così tanto di lei perché Emma è qui con Fabri Fibra Antidroga.

0: Radio Company.
1: Massimo! Una collaborazione veramente di grande successo quando il gru, possiamo dire, incontra la storia con la voce di Ultra Nate, lui conosciutissimo in tutto il mondo, Ugly, insieme appunto ad Ultra Nate, anche a questa voce così fresca, così giovane, così bella, quella di Emmanuel Angel. Abbiamo ritrovato questo sabato pomeriggio Moving to the Sun. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto. Ciao a tutti cari amici, gelato con noi, vi va? Qualcosa di fresco ascoltando Radio Company, noi ci godiamo ancora questa sensazione di essere d'estate, perché va bene così, è soltanto, amici, il 12 settembre, anche se piove magari lassù in montagna, in alto, va bene così, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con una grande artista. Lei si chiama Sianna Spyro, di lei si parla molto per questo suo album di debutto. Quello che ascolteremo tra un attimo è una canzone che è nata a New York. Di che cosa parla? Parla di una cosa che magari hai vissuto anche tu sulla tua pelle. Magari ci si innamora di una persona, si hanno grandi aspettative, questa persona ti fa un sacco di promesse, non ti preoccupare, che vengo, dove ti trovi, ti raggiungo, usciamo, stiamo insieme, ci organizziamo per una vacanza, poi tutto questo non succede. Questo è quello che lei racconta in Great Expectations.
0: Company. Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ci sono dei periodi nel corso dell'anno in cui si ha voglia di cambiare. Tendenzialmente a settembre questo succede. Ti rifai l'outfit, voglio magari tagliare i capelli, rivedi un po' di cose. È vero. Tu in questo periodo stai pensando di così utilizzare la chirurgia plastica oppure assolutamente no? Ve lo dico perché Giorgia ha detto no al bisturi e ha rilasciato anche delle parole molto forti. A 55 anni Giorgia non ha paura del tempo che passa e dice no alla chirurgia estetica. La cantante ha raccontato di non voler inseguire a tutti i costi la giovinezza e ha detto non sono io disposta a non riconoscermi. Una scelta controcorrente soprattutto nel mondo dello spettacolo dove il ritocchino ormai è sempre più diffuso. Per Giorgia invece le rughe fanno parte della propria storia e accettare il cambiamento significa anche restare fedeli a se stessi. Parole di Giorgia.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: La possiamo tranquillamente definire una girl band composta da sei ragazze molto molto brave. Pensate che loro sono uscite praticamente da una selezione di ben 120.000 persone che hanno partecipato ad un programma, ad un evento per così dire. Loro si chiamano esattamente Cat's Eye Animal, abbiamo ritrovato questo pomeriggio. Queste Radio Company, sono Tarita Ferrari, restate con noi cari amici, tu sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo.
3: Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benedetto me.
1: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Lui ha appena concluso lo scorso 5 settembre il suo tour estivo Fulminacci all'aperto, che è andato tra l'altro benissimo. E questo è anche un pezzo radiofonico che è stato passato da tutti i network nel corso di questi mesi estivi. Lo sai che all'interno di questa canzone c'è anche un cameo nascosto di Tommaso Paradiso? L'hai scoperto? Hai visto dov'è? Hai capito dov'era? Fulminacci, maledetto me, su Company. Ricominciamo praticamente subito, tra poco Noemi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: La divina Madonna che non smette mai di lasciarci senza fiato, Danceteria, questo è il titolo del pezzo che abbiamo ritrovato e questo è anche il nome. È stato uno dei club più iconici della vita notturna di New York e qui, da qui praticamente tutto quanto è iniziato, il percorso di Madonna è nato proprio qui. Tra qualche minuto ricominciamo, benvenuti a tutti voi, buon weekend, sei su Company.
1: Company.
2: Massimo!
1: Spot! Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
12: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Company.
1: Massimo! Buon pomeriggio! Che grande piacere salutare tutti voi, cari amici, tutti gli amici del weekend di Radio Company. Sono veramente molto contenta di ritrovarvi. Vi abbraccio davvero proprio tutti, anche tutte le persone che lo scorso fine settimana mi hanno scritto in privato per insomma dire che bello ritrovarti. Grazie, grazie di cuore. Allora, siamo pronti per ricominciare. Vi dicevo, quello che stiamo per ascoltare è un pezzo dedicato a Milano. Vuole essere una specie di lettera d'amore e d'odio. Ci sono tante immagini quotidiane sulla vita milanese. Ernia dedica. Radio Company, Massimo. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Company.
1: Massimo, che collaborazione veramente incredibile. DJ olandese conosciuto in tutto il mondo, Martin Garrix ha realizzato questo progetto insieme ai leggendari U2 che abbiamo ascoltato insieme questo sabato pomeriggio. Allora amici, come va? Come state? Dove vi trovate? Siete pronti per ricominciare con noi tra qualche minuto? Noi sì, naturalmente, insieme a voi. A tra poco.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: È tempo di pensare all'estate.

tutti, benvenuti, buon pomeriggio. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca in regia. Siamo pronti per ricominciare. Come sempre il sabato pomeriggio ritroviamo tutto il meglio delle produzioni di casa nostra e internazionale che stiamo passando nel corso di questo periodo. Poi è sempre un grande piacere raccontarvi qualche cosa di più di quello che ascoltiamo insieme. Ad esempio, in questo caso vi posso dire che il pezzo che ascolteremo è stato scritto tra l'Italia e Los Angeles. Los Angeles è una città che è molto cara ad Achille Lauro, la città degli angeli. Company. Company.

0: Radio Company.
1: Che meraviglia la scalata al successo di questi tre amici. Loro sono nati e cresciuti nella periferia di Oslo con gusti tra l'altro anche molto raffinati. La band è nata praticamente quasi per caso nel 2020 e di strada ne hanno fatta proprio tanta. The Boss con Lose Myself.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: amici, buon pomeriggio con Company, con la splendida Gaia e la sua bossa nostra che abbiamo ritrovato in questo nostro sabato pomeriggio. Un grande abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano, come sempre magari in modalità FM, a tutti coloro che viaggiano insieme a Radio Company in DAB e ci ascoltano così, a chi sta lavorando, a chi si sta allenando, a chi è tranquillo a casa, si sta un po' organizzando per questa serata, per l'intero fine settimana. Insomma, grazie davvero a tutti voi, a tutti coloro che lavorano e in sottofondo magari nel vostro negozio, nella vostra attività commerciale, ci siamo noi, c'è Radio Company. Grazie davvero di cuore a tutti voi per scegliere Radio Company ogni sabato pomeriggio. Si ricomincia tra qualche minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: Radio Company.
1: Massimo, dietro le hit di Christa e Sarandì c'è la voce. Beh, direi che è uno strumento molto importante. Britannico lui, l'abbiamo conosciuto innanzitutto con altre cose, con un altro progetto precedente che ha ottenuto un grandissimo successo prima di tutto su TikTok e poi adesso è uscito con Good Old Days già da diverso tempo e ha ottenuto lo stesso successo. Tra qualche minuto si riparte con il nostro Company Maximum. Buon pomeriggio cari amici, benvenuti, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, tu sei su Company.
0: Company. Company.
2: Maximum. Spot.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Maximus.
1: Allora, ma come state? Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio. Sono Tanita Ferrari e un grande abbraccio a tutti voi, agli amici che si stanno godendo ancora qualche giorno, perché poi, insomma, davvero questa volta è ufficiale, la prossima settimana tutto quanto riparte. Ci sono anche tante persone che sono andate in vacanza in questi primi giorni di settembre per scelta, perché va benissimo così, anzi non male, direi, per tutta una serie di cose, ma insomma, dobbiamo dire che ufficialmente la prossima settimana la scuola, gli impegni, no, di lavoro ripartono in modo oggettivo un po' per tutti. Quindi grazie per essere con noi, per prepararvi a tutto quello che dovrete affrontare a partire dalla prossima settimana. Intanto godiamoci questo sabato pomeriggio insieme. Lo facciamo subito con questo grandissimo numero uno. Nasce quello che stiamo per ascoltare adesso come una specie di dedica protettiva, un regalo a tutto il suo pubblico e a tutti i suoi fan per celebrare questo legame umano molto intenso, molto forte, che non è mai mancato nel corso di questa lunghissima carriera lì. Ligabue, qualcosa per te.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti, buon weekend a tutti voi, buon sabato con Radio Company. Di chi si parla all'interno dei nostri rumors adesso? Parliamo di lei, stupenda, veramente l'ho vista di recente, una carica vitale che sono rimasta senza fiato. Miley Cyrus fa impazzire tutti i suoi fan, nuovo singolo, video molto molto bello, molto forte, un album che promette scintille. Miley Cyrus quindi torna a far parlare di sé a livello mondiale, la superstar vincitrice di un Grammy Award e regina dei dischi multiplatino, ha riacceso i riflettori con il suo nuovo singolo, primo assaggio del suo attesissimo decimo album in studio. Date un'occhiata al video perché si rimane senza fiato. A catturare l'attenzione anche il videoclip ufficiale, vi dicevo che è stato diretto da un grande fotografo e regista ed è storico collaboratore di Miley. Lui si chiama Mert Alas. Qual è il risultato? Come vi dicevo, un video molto intenso, molto glam, ricco di provocazioni, perfetto per una pop star che non ha mai avuto paura di osare. Cercatelo online perché, vi dicevo, restate senza fiato. L'album quando esce? Il prossimo 18 settembre.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Massimo! Tommaso Paradiso su Company nel nostro sabato pomeriggio con Agitare Coca-Cola è stato oggettivamente uno dei brani più passati nelle radio italiane nel corso di quest'estate. Questa è Radio Company, ci si ferma soltanto per qualche minuto, grazie come sempre per sceglierci, per essere con noi durante il weekend. Tra qualche minuto ricominciamo, tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta, la ascolti anche in DAB+, blocco 10C

0: Massimo.
1: Buon pomeriggio, sono tanti gli strumenti e metodi per condividere magari dei disagi che abbiamo con il nostro corpo, soprattutto le più giovani generazioni, gli adolescenti tendenzialmente. Magari ci si confida con qualche amica, con qualche amico magari un po' più difficile, questo sì, ma spesso e volentieri quello che si prova lo si scrive, per alcuni diventano parole all'interno di un diario, per altri diventano invece dei brani. Anche a Sombre questo disagio l'ha vissuto direttamente sulla sua pelle e ce lo racconta in My Body Isn't Ready.
2: Go,

0: Radio Company.
1: Massimo! Laura Pausini è tornata, è uscito lo scorso 4 settembre questo suo nuovo singolo e da ottobre riparte tra l'altro anche il World Tour 2026-2027 con tante date in Italia e in Europa. Tra poco si riparte, benvenuti da noi cari amici, questa è Radio Company.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: con questa versione così riuscita bene, con questo remix di Dracula, noi abbiamo raggiunto la nostra destinazione, cari amici. Io mi fermo qui per questo pomeriggio, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari e dal nostro Stefano Bosca. Io ritorno questa sera, se vi va, dopo le 8 con il nostro Company Maximum. Ciao a tutti, a dopo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars. Maximum All Stars.
7: Buon pomeriggio, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company ad un nuovo appuntamento con Maximum All Stars. Musica e notizie nei prossimi 60 minuti. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto Jimbo che si occuperà della regia e cominciamo oggi parlando del mito di David Bowie, che continua, nonostante siano passati 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e a rivivere in molti modi, tra dischi, celebrazioni, libri, probabilmente in futuro anche film. Intanto Gallucci, per la collana Sounds Good, ha appena pubblicato una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi tra il 76 e il 78. Il libro, illustrato ovviamente, è una sorta, la graphic novel è una sorta di manga, però disponibile in libreria e generalmente con un packaging più pregiato. In ogni caso, 128 pagine, cartonato, insegue Bowie a Berlino, si insinua tra le stradine berlinesi degli anni 70, anonime e inquiete, nella casa di Berlino Ovest, che Bowie tra l'altro all'epoca ha condiviso, ricordiamolo, con Iggy Pop e con le pareti che hanno ascoltato per la prima volta album come Low e Heat Heroes. Noi invece il Duca Bianco lo sentiamo con This Is Not America.
6: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Madame con Mama non mama nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che si ferma ma riparte tra poco, state lì.
0: Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
12: What's so different?
13: Baby. Say what?
12: What's so different?

0: Stars, Radio Company, Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars, buon sabato, buon pomeriggio, bentrovati qui a Company da Stefano Ferrari, c'è Jimbo in regia e c'è John Bon Jovi, protagonista della prossima notizia. Lui ha avuto una conversazione con un medico britannico molto famoso che si chiama Rangan Chatterjee, il cui tema è stato il pericolo che porta con sé un eccesso di fama. E infatti alla domanda cosa fraintende la gente riguardo la fama, Bon Jovi ha detto: la fama è bugiarda e ladra, se le credi ti rovina, ti racconta cose a cui non avresti dovuto credere e ti porta via ciò che non avresti mai voluto perdere. E poi ha detto: devi domare quel puledro in fretta prima che prenda il sopravvento su di te, come è successo a tante persone. Ecco perché esiste il club dei 27. Quanti giovani grandi artisti sono morti perché non hanno saputo reggere l'impatto. Sentiamolo John Bon Jovi con la sua band, arriva Living on a Prayer.
0: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Mark and Cremont, Serena Brancale, i Colors con Partenope. Qui a Radio Company, dove ora arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Manca ancora una notizia all'appello nell'appuntamento di oggi di Maximum All Stars. Ancora comunque buon sabato e bentrovati qui su Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Stevie Wonder, l'ultima volta che si esibì nell'Europa continentale fu nel 2010. In Italia fece tappa a Verona proprio in quell'anno, poi lungo digiuno. E adesso, a distanza di 16 anni da quella tournée, Stevie Wonder ha annunciato un tour europeo che lo vedrà esibirsi a ottobre dalle nostre parti, anche se l'Italia questa volta non fa parte dell'itinerario. 13 ottobre, prima data a Birmingham, poi il 15 ottobre Parigi, il 18 a Copenaghen, il 20 a Oslo, il 22 a Stoccolma, il 24 ad Hannover, 26 a Colonia e il 28 ad Amsterdam. Poi tornerà in Irlanda e Regno Unito con tappe a Dublino, Londra, Manchester e Glasgow, però nel mese di novembre. E tra l'altro con i concerti Stevie Wonder celebrerà il cinquantennale dell'album Songs in the Key of Life, che uscì nel 76 e conteneva una delle sue canzoni più famose, cioè Isn't She Lovely. Noi ne sentiamo un'altra sempre famosissima, I Just Called to Say I Love You.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Erano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che finirà tra poco, ma dopo avervi regalato però un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Su Radio Company,
12: un successo del passato
11: e uno del presente,
12: insieme
11: per una grande emozione.

0: Finisce qui la puntata di oggi di Maximum All Stars. Dopo Sit and Wait del grandissimo Sydney Youngblood e il successo del presente, invece Flamenco Paranoia di Samurai J, l'ultimo pezzo di All Stars di oggi che torna il prossimo weekend. Io invece torno questa sera, ore 22, c'è la nostra classifica dance ufficiale, i fortissimi, vi aspetto qui. Vi lascio invece con Botta da 90, ringrazio Jimbo che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Il sabato sera passate anche alle 18, da poco arriva Botta 90 su Radio Company con Mauro Tonello. Salve, buon weekend, buona serata anche al nostro DJ Nick, la console già piazzato. In arrivo Blackwood con Peace, partiamo veramente alla grande insieme a Nero's Dubwork con la voce inconfondibile di Derry Pandy e loro Feel It, e Musty con la voce di Hot and Juice, questa è Honey.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Era il 1998, ballavamo tutti questa Honey di Musti con la voce di Hot and Juicy. Abbiamo ritrovato anche dei produttori italiani fortissimi, Nervous Dub Work con la voce in questo caso di Daniel Pine, Dan Phillips, in apertura invece Blackwood con Peace. Ci fermiamo, tra un po' torniamo con la storia della musica e si parlerà di Faithless.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Omar Tonello, c'è Botta 90 che suona il sabato sera su Radio Company. In arrivo Insomnia, il viaggione è già pronto con Faithless e subito dopo i One Two Project, King of My Castle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

i One Two Project, grande questa King of My Castle, prima ancora incredibile Insomnia di Faithless. Botta 90 suona i Typical dalla Sicilia con The Car Inside and Y City, la loro Wanna Be.

0: City è Typical con la voce di Josh con The Color Inside. Piccola pausa, ancora pochi minuti, fermi lì, torneremo con Capricorn.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: E arriva ora Capricorn con 20 Hertz e Gloria Gaynor, la sua First Be a Woman.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La regina delle discoteche, così chiamata negli anni 70, Gloria Gaynor, First Be a Woman, e prima ancora il suono di Capricorn con 20 Hertz. Ora ci sono loro, UBQ Project, When a Family Love, e citato poc'anzi Alex Party, in questo caso con un suo progetto, ed è Read My Lips.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: My Lips di Alex Parry, prima ancora UBQ Project, When I Fell in Love. Gli ultimi due tra pochi minuti su Radio Company con Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Botta 90 suona Because the Night, la versione dei Korn con la voce di Talisa e loro di Africa Bambaataa, Just Get Up and Dance.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, prima ancora i Coro con la voce di Talisa in Because the Night, a chiudere questa puntata del sabato di Botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Edio Genica, ci sentiamo domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Noi siamo la
4: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
4: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One love, one leap.
1: Ciao a tutti, buona serata da Viviana, dai che è sabato sera. Questa è One Love One Live, ma l'avete sentito? Ma che succede in Francia? Questi controlli nei musei mi sono un po' fallimentari, un po' difettosi, perché vi ricordate il colpo incredibile in pochissimi minuti al Louvre? È successo anche in Costa Azzurra qualche giorno fa a Cagnes-sur-Mer, dove due ladri si sono introdotti all'interno dei locali del museo all'alba e hanno portato via quattro quadri di Renoir. Ragazzi, dai, prendiamo qualche provvedimento però, perché qui sta diventando un'abitudine. A proposito di quadri, c'è una canzone dedicata proprio a Goya. Questo è il titolo, Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari su Radio Company.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Kaisa insieme a Bob Sinclair su Radio Company con I Can't Wait. Bob Sinclair, mio grande amico, l'ho intervistato un sacco di volte e era anche a Venezia alla mostra del cinema per un party, per una festa. Beh, lui quando c'è del glamour compare, si materializza e spesso in Italia. Questo ci fa molto piacere perché ama molto il nostro paese. Noi siamo qui fino alle 20 con me, Viviana, One Love One Live su Radio Company. A tra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Sarei curiosa di sapere come state trascorrendo questo sabato sera, magari facendo un aperitivo con gli amici, facendo una passeggiata, oppure siete in macchina, state andando in qualche posto bello per rilassarvi un po' nel weekend. Noi ci siamo pronti ad accompagnarvi con un sacco di musica che sta per arrivare. Questo è One Love One Live, io sono Viviana, su Radio Company subito Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ve l'ho chiesto proprio poco fa. Io cosa faccio questa sera? In questo sabato c'è una grande festa a Porto Tolle, provincia di Rovigo. Vi aspettiamo, è targata Radio Company, ci sono io, c'è DJ Nick, il mixatone, un sacco di gadget. Quindi, se non sapete cosa fare questa sera, vi aspettiamo a partire dalle 21.30, proprio lì. Ci saremo noi.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: dal passato. The Barge con Rhythm of the Night. Ci salutiamo per oggi, ma vi dico che vi aspettiamo stasera a Porto Tolle dalle 21.30 per un grande party targato Radio Company. Io e DJ Nick, mixatone, veniteci a trovare. Poi io vi ritrovo anche domani, sempre per un nuovo appuntamento del weekend con One Love, One Live. Ciao a tutti, buona serata.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Are you ready? Get this one time. Go.
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti. Buon inizio di serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, come state? Ricominciamo da dove ci siamo salutati prima. Ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5 del pomeriggio c'è Company Maximum insieme a me. Poi ricominciamo a quest'ora. E accanto a me chi c'è il sabato sera? Gianluca Pacini.
6: Ciao. Ciao, ciao amici ascoltatori. Brindiamo ancora un po'.
5: Sì, brindiamo. Lui non ha mai smesso. Sapete perché sta brindando ancora? Perché qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno. Qui c'è stata una grande festa per il nostro Gianluca e sta continuando a brindare. E vedo che hai questa maglietta arancione che simboleggia la voglia di viaggiare. Secondo me tu hai ancora voglia di fare un viaggio.
6: Sì, e non solo, è anche il mio colore preferito.
5: Ah, ecco, vedi, vedi, vedi. Allora, tanti auguri Gianluca, tanti auguri, davvero, di cuore, buon compleanno caro Gianluca. Allora amici, noi ripartiamo con Company Music Machine, la nostra macchina del tempo che come sempre ci regala grandi successi e ci riporta anche in altri momenti della nostra vita. Mary J. Blige, Family Affair, pubblicato nel 2001. Florida, Westlife, era il 2012. E poi Tom Jones, Black Betty, pubblicato anche qui, andiamo un po' indietro nel tempo, pubblicato nel 2002.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Che meraviglia questo nostro momento, credo, del sabato sera, quando ricominciamo a quest'ora con questi grandi successi che hanno riempito le playlist delle emittenti radiofoniche di tutto il mondo. Tom Jones, Black Betty, pubblicato nel 2002, Florida, anche qui un grandissimo successo 2012, e poi una voce unica, riconoscibilissima, un pezzo leggendario direi, Family Affair, Mary J. Blige, era il 2001.
2: Are you ready? Get this one time. Go.
0: Radio Company Music Machine. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. This is going out to the whole wide web.

amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon sabato sera con Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Noi siamo pronti per ricominciare. Allora, l'artista che ascolteremo adesso è vicino al debutto internazionale. Tra gli eventi più importanti per lui ci sono due date internazionali, sai dove? In Spagna, Madrid il 13 novembre e Barcellona il 14 novembre. Sai di chi sto parlando? Fulminacci.

0: Radio Company.
1: Massimo. Dopo ben 3 anni di silenzio discografico è uscito Disincanto, l'album di Madame, che ci ha regalato delle meraviglie come questa versione molto contemporanea del classico gioco che molti facevano da ragazzi, da bambini con le margherite, e lei ha reso contemporaneo Mamma non mamma. Questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari, buona serata a tutti voi cari amici, ci fermiamo per una piccola pausa, ma davvero tra qualche minuto saremo pronti per ricominciare.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something. Or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Ciao a tutti, buona serata, ben ritrovati cari amici, qual è il vostro sport preferito? Ne avete uno? Avete ricominciato a seguire il calcio? Un abbraccio a tutti gli amici sportivi che ascoltano Radio Company il sabato sera mentre insomma, fate le vostre cose, viaggiate, state così facendo un po' di calcoli per vedere se riuscite a portarvi a casa il Super Enalotto e quant'altro. Comunque dai, una buona serata a tutti voi, buon sabato sera, ho salutato gli amici sportivi. Certo, non soltanto coloro che amano il calcio, ma anche tutti coloro che amano il tennis. Ad esempio, lei il tennis lo ama molto, soprattutto Berrettini. A lei piace molto Berrettini. Peggy Goo.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, altra traccia di grande successo legata a questa estate 2026, e la ricorderemo anche per Joel Corey, questo DJ producer britannico che ha realizzato Whisper, che abbiamo ascoltato insieme stasera. Ricominciamo tra poco, restate con noi, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: è un brano che ha spianato la strada soprattutto a Karol G per il suo prossimo tour mondiale, stiamo parlando del tour mondiale 2027. Farà anche tappa in Italia, lo sai che farà anche tappa in Italia Karol G? Sì, lei sarà a Milano praticamente tra un anno, meno di un anno, 24 luglio 2027 lei sarà a Milano, Karol G, che abbiamo ritrovato questa sera insieme a Manu. Ciao, a tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company.
1: Cari amici, buonasera, buon sabato sera con Radio Company, un grande abbraccio a tutti voi che ci seguite da tanti anni ormai in FM, ma poi ci sono gli amici che hanno scoperto Radio Company in DAB, chi ha scaricato l'app. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di scaricare l'app ufficiale di Radio Company, che ti consente in questo modo davvero in tempo reale di essere connessi con noi ogni volta che ti va, di ascoltarci, viverci quando ti va. E poi abbiamo anche questa meraviglia: ascolti podcast? E allora utilizza Streammo, la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, che ti regala una quantità veramente molto importante di podcast. A tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43732.
8: C come Company, C come C Radio.

Buonasera con Radio Company, cari amici, benvenuti. Buon sabato di metà settembre. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Siamo pronti per ricominciare e lo facciamo con lei. Accanto alla musica, tra l'altro, ci saranno due tappe molto importanti per lei a novembre, a Edimburgo e a Glasgow. E come vi dicevo, accanto alla musica prosegue la sua attività nel mondo della moda e della tecnologia, anche perché lei è il volto di importanti campagne pubblicitarie. Ma sapevi tutte queste cose di Gaia? Gaia, bossa nostra.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti nei nostri rumors. Due nomi, due colossi. Karol G e Bruno Mars hanno unito le loro forze per la prima volta insieme. Hanno realizzato un progetto, sono giunti alla realizzazione di questo progetto, di questo singolo intitolato Still. Nuovo singolo estratto dal settimo album in studio dell'artista colombiana. E vi posso anche dire che il brano rappresenta un momento particolarmente significativo nella carriera di Karol G. È infatti la sua prima traccia interamente in lingua inglese, realizzata insieme a una delle più grandi superstar della musica internazionale, con oltre 117 miliardi di stream complessivi, un Grammy Award e 8 Latin Grammy. Karol G si conferma tra le artiste latine più influenti e ascoltate in tutto il mondo.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo. Fred Palma, Anita e Meschilla, la testa gira, enorme successo in Italia nel corso di quest'estate, ma è iniziato anche ad espandersi con forza nei mercati europei e dell'America Latina, questo pezzo. Tra poco ripartiamo, vi va? Abbiamo ancora un po' di tempo per noi, cari amici. Buon weekend, buon sabato sera a tutti voi con Radio.

0: fanno la storia del divertimento in Italia. Ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio. This is going out.

benvenuti e buon sabato sera. Saluto tutti voi, tutti gli amici del weekend di Radio Company, tutti coloro che ascoltano un po' di più la radio il sabato sera a quest'ora, perché

per raccontarci, ci hanno raccontato quello che è avvenuto in un'edizione strepitosa della Mostra del Cinema di Venezia. E quindi bello bello sapere che siete in tanti, tra l'altro, che ci seguite anche da lì. Ricominciamo con Moving to the Sun.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici, benvenuti. Qua si sogna, cari miei. Sogniamo. Potremmo dare un titolo a quello che vi sto per raccontare? Io direi di sì. Figli d'arte, che fa

fanno ancora sognare. A 3 decenni dalla storia d'amore che ha segnato, diciamo, la cultura pop degli anni 90, quella tra la supermodella Cindy Crawford e la stella del cinema Richard Gere, sappiate che i rispettivi figli si sono ritrovati fianco a fianco in occasione di una premiere. E loro si chiamano Kaya e Omar. Le foto della coppia dei figli d'arte ha fatto una, in modo particolare perché erano molto vicini, molto belle, bellissime. Lei ricorda tantissimo la mamma e lui ovviamente molto il papà. E le foto della coppia hanno fatto il giro del mondo, il giro del web, riavvolgendo il nastro della memoria verso quell'iconica unione di fine secolo con due icone degli anni 90 che non abbiamo dimenticato. Andate a rivedere le foto, magari anche degli spezzoni di video se li trovate online, dove loro erano meravigliosi, lo sono ancora oggi, ma all'epoca hanno fatto sognare intere generazioni. Sto parlando di Cindy Crawford e di Richard Gere. I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo, DJ e produttore francese, ha ottenuto un grande successo con I Need a Sign, Show Me Love LB. A tra poco.
2: Radio Company Massimo. Spot.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Un luogo iconico dove Madonna ha mosso i suoi primi passi, dove tutto quanto è iniziato, dove la musica si ballava, si viveva e dove c'era sempre tanta tanta festa, tutto questo a New York. Il titolo del singolo di Madonna, Danzeria, appunto, è anche il nome, era il nome di un locale prestigioso, leggendario di New York. Cari amici, io mi fermo qui, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca! Buona serata a tutti voi cari amici, è tutto pronto per i fortissimi con i nostri Stefano Ferrari e Andrea Rossini. A prestissimo, ciao a tutti.
1: Radio Company Time. Noi
2: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi, le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
6: Radio Company introduce the dance hit. The voice Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini, Fortissimi, every Saturday night.
7: Sabato 12 settembre 2026, qualche istante dopo le 22, benvenuti qui a Radio Company e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra classifica dance ufficiale. I Fortissimi che arrivano ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Salve a tutti da Stefano Ferrari e ciao!
8: Ciao a tutti anche da parte mia!
7: Saluti anche ad Andrea Rossini,
8: Master Bubi,
7: Master DJ. A lui piace che c'è questa roba del Master Bubi, l'ho detta una volta, ho detto sicuramente mi minaccerà, mi dirà non dirlo assolutamente mai più, invece se n'è praticamente
8: simpatico.
7: Se n'è innamorato. Va bene, Master Bubi, Andrea Rossini, che oggi suonerà le quattro nuove entrate della nostra classifica, ma anche la nuova numero uno, quindi Peggy Gou e Ayra Starr con Woman perderanno in pratica la vetta dopo averla mantenuta peraltro soltanto per una settimana. Posizione numero 40, in discesa di due, si comincia The Flirts and Beltran.

Ovviamente l'originale l'avete riconosciuta tutti, Show Me Love, grande pezzo dell'inizio degli anni 90. Andiamo alla posizione numero 38, dove invece, beh, qui invece si attinge a piene mani dagli anni 2000 avanzati. DJ Tamisha da Junior Senior, un posto in meno con Move Your Feet.

Remix firmato da Luke Alexander, peraltro remix, ricordiamolo, non ufficiale di un pezzo di Justin Timberlake di parecchissimi anni fa, però sicuramente uno dei suoi più grandi successi nella sua versione originale. Sto parlando ovviamente di Sexy Back, che alla posizione numero 37 rappresentava la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Alla posizione 36 invece, in discesa di 5, troviamo Topic, Becky G, pezzo che conosciamo benissimo. Questa è Sorry Puppy. We'll be right back.

0: Un altro di quei pezzi che ricompaiono all'interno della nostra classifica a distanza di anni, anni e anni, grazie al fatto che diventano virali Beauty and the Beat, Justin Bieber, che oggi perde 3 posizioni, scende alla numero 35, d'altronde è in classifica veramente da tanto tempo. Attenzione, posizione numero 34, arriva la terza delle 4 nuove entrate di questa settimana. Entrano in classifica Che Vedo, Elvis Crespo, questa è La Graciosa.
1: Number 34. Numero 34.

fra le protagoniste di questa estate 2026, Samurai J, che oggi perde ovviamente 4 posizioni. L'estate non è che sta finendo come dicevano i Righeira, l'estate però se n'è proprio andata. Posizione numero 33 per lui. A proposito di pezzi che hanno contraddistinto l'estate, non è da meno quello che sta alla posizione numero 32, che perde 12 posti. È The Bosa, Magnetic. Number 32.

0: Number 31, numero 31, Sam Friend Disco, che oggi con la sua gara Have It perde 8 posizioni nei fortissimi che mandano agli archivi il primo quarto. Ripartiamo da qui tra pochissimo con la posizione numero 30. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Siamo pronti a ripartire qui a Radio Company nei Fortissimi. Ancora salve da Stefano Ferrari e Andrea Rossini, posizione numero 30, discesa di 14 posizioni, il pezzo che perde più posti fra tutti questa settimana. Akami, Alex F, Show

Number 29.

Era il remix di Kush di Bonita, pezzo che perde 4 posti. Il progetto Zafrir scende alla 29 dei fortissimi, pezzo che con ogni probabilità penso sia entrato all'interno della top 20, non di più.

piano piano sta uscendo dalla nostra classifica, ma penso che sicuramente troveremo nel nostro riepilogone che andrà in scena l'ultimo sabato dell'anno, l'ultimo sabato del 2026, in cui andiamo a onorare i pezzi più interessanti, più importanti del 2026. Alla 26, scusate il gioco di parole, la ripetizione, new entry di 7 giorni fa, Long Jacket, +4 per Chris Lake, Chris Lorenzo.

0: settimana progetto di Mau P, si intitola Just a Little Bit More, che poi omaggia a un pezzo intitolato semplicemente Just a Little, di un progetto che si chiamava Liberty X, che ci ha regalato una ventina d'anni fa un paio di singoli e poi più niente. Andiamo alla 24, dove in discesa di 5 posti oggi c'è DJ Yuri J, Jamaican Bam Bam.
1: Number 24, numero 24.

Can Dance, tutto questo nei fortissimi che sono sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Andiamo alla posizione 22, dove in salita di 14 posizioni c'è una nuova entrata di settimana scorsa. Il progetto si intitola Bivi, questa è 1997.

0: progetto di Max Styler, che oggi, guadagnando 7 posizioni, va alla 21 dei fortissimi, esattamente a metà. Arrivano qui i consigli per gli acquisti, ma ci ritroviamo qua ovviamente tra poco.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot!
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Di nuovo pronti a ripartire con la nostra classifica dance ufficiale qui a Radio Company, Fortissimi che suonano alla numero 20 in discesa di due posizioni, Bebe Rexha, David Guetta, questo

sento di poter tranquillamente dire che fra tutti i progetti house che hanno popolato la nostra classifica durante l'estate, con ogni probabilità questo è quello che ci ha dato le vibrazioni più importanti. Music in Me per Revival House Project, Annelisa, La Mola e Who, che riguadagna fra l'altro 3 posizioni, si porta alla 19, ma è un pezzo che è stato anche molto molto in alto nella nostra classifica. Perdono invece 5 posti oggi e scendono alla 18 Axwell insieme a Bon, questa è Whatever Turns You On.

guadagna 4 posizioni questo pezzo leggero leggero, melodico melodico del Muter, del producer Muter insieme a Romina Des. Il remix invece di Adam Beyer si intitola Fascination e occupa questa settimana la posizione numero 17. Alla 16 ritroviamo invece Benny Benassi, già incontrato anche con la nuova versione di Illusion, che oggi perde 5

Free Your Mind, Prospa and Clownee perdono 3 posizioni, scendono, vanno dalla 12 alla 15 questa settimana, pezzo che tra l'altro è stato nella nostra classifica anche con un'altra versione e poi è rientrato invece con questa Unofficial, ma che gli ha permesso in pratica di ritornare all'interno della top 10 della nostra classifica, che sta suonando la posizione numero 14, in salita di 3 posti DJ Lora con il remix di Ann Brooks, Lenny Rukos di Shine.

Il signor Grasso di Cammello è tornato. Camel Fat, Josh Gigante Kuda con So Good. Il remix è firmato da Sapien, pezzo che guadagna 14 posizioni e in pratica dalla 27, dove era nuova entrata sabato scorso, oggi arriva già alla 13, potrebbe già stare all'interno della top 10 fra 7 giorni, probabilmente accadrà. Invece alla 12 ci riprovano Inner City con un loro grande cavallo di battaglia insieme a Simone Zino, Good Life.

0: Life. Mancano gli ultimi 10 da ascoltare e anche la nuova numero 1 lo faremo tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
1: Spot. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Pronti allora ad entrare nella top 10 della nostra dance chart, quella ufficiale di Radio Company Fortissimi, che arriva qui ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte, classifica che vi sta suonando la posizione numero 10. In discesa di 1, David Guetta, Moten, La

a quello che con ogni probabilità, anzi dai, sicuramente possiamo dire il disco dance più importante di questa estate 2026, Moving to the Sun, Ultranate, Hügel, Email Angel, meno 2 oggi dalla 5 alla 7, ex numero 1 ovviamente, ci è rimasto per addirittura 5 settimane. Alla posizione numero 6, in salita di 2, attenzione, grande pezzo dei Talking Heads in versione dance, Black Child, questa è Psych.

Versione non official di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Ciao, li salutiamo, fanno sempre dei gran bei lavori. White Girl Wasted, Anna perde un posto questa settimana, scende alla 5. Anche in questo caso stiamo parlando di una ex numero 1 della nostra chart. E guarda caso stava alla numero 1, in realtà due settimane.

Full questa settimana nei fortissimi, la nostra classifica dance che ricordo è sempre disponibile al nostro sito. Cioè, sembravi un cane veramente che stava esalando l'ultimo respiro. Radiocompany.com oppure dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Ovviamente a noi piacciono gli animali, questo volevo dirlo. A

è durata soltanto una settimana la baldanza di Peggy Goo e Ayra Starr con Woman, la numero uno della nostra classifica. Vabbè, perdono un posticino, scendono alla 2, ma in ogni caso arrivarci alla numero uno della nostra chart, anche se poi rimanerci un altro paio di maniche, è già qualcosa. Staremo a vedere che cosa combineranno Swedish House Mafia e la svedese, come loro del resto Licky Lee, che guadagnano un posto, vanno alla numero uno con Happiness Is So.

0: classifica ufficiale, la nostra classifica dance, i fortissimi Swedish House Mafia e Lick Lick on Happiness Is So Sad guadagnano un posto, quello che serviva per andare alla numero uno della classifica di oggi, 12 settembre, oramai 13 settembre 2026. Un abbraccio a tutti gli studenti che questa settimana sono tornati sui banchi di scuola. Noi in realtà la scuola l'abbiamo finita da un bel pezzo. Vi auguro ovviamente un buon weekend, divertitevi ma fate i bravi. Grazie Andrea Rossini.
1: Grazie Ferrarino, buonanotte.
0: Buonanotte, quasi quasi ci iscriviamo alle serali, che cosa dici? Così finiamo le scuole medie. Grazie mille a tutti, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
6: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
7: Comodo Tonello ritorna a Energia 90 al The Radio Show insieme al nostro DJ Nick alla console. Iniziamo subito alla grande con Rami Hub, questa puntata di Alex Parry del 95 su UMM Records.
6: Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: sono anche loro, i Max con Getaway, 93 su Digit.
1: Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora.

0: con gli altri cappelli ci fermiamo. Piccola pausa, torniamo tra un po' con Sash.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, la notte con le vibrazioni dei successi anni 90 con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, di Igienica la console, e ripartiamo con Ecuador di Sash del 97 su Beat by Blue.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
7: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al

0: con Agnelli e Nelson ci fermiamo pochi minuti e torniamo con Kim Lucas.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company suona Energia 90 questa notte con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Puro suono energetico anni 90 e riballiamo To Be You di Kim Lucas su XL Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme agli Eiffel ci fermiamo. Pochi minuti e torneremo con DJ Dado.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company suona Energia 90, il viaggio notturno attraverso i successi marcati al 90 con Mauro Tonello che sta parlando di igienica la console e da riballare di Gelato la sua X-File 96 su Subway Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Radio Company, suona Energia 90, puro suono energetico, con Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante, Daydream con Think About You del 94 su Next Records.

0: con i Network chiudiamo anche questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, come sempre l'appuntamento al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.